Blocca da Clodurì Bezzola. Per amor da la pace am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scuses per imprender di spitta.

Fluar Secadas, da Peter Lanzel. Tantris fölls chat una flur secata. Bec un tocker quella in zinsles va. E da tuazza bellezza d'una iada, color, grazia, parfum, nöglies resta. In zinsles scola flur, er l'algordanza get da quel temp. Quai ci des mort, es mort. Rimmes, vus sperses in la lontananza, pardert eser per vus le stesse sorte.

0: las novități de RTR.
1: Bienji, ele sis, meu num Maria Fieli, a cui date da nov per vus. En la Germania ai da pliras demonstrazions contra la partida da la dreccia AFD. E la curidra Audrey Vero a gudegna al final dall'ultima championship a Budapest. La Vishnanka Valesana Cro-Montana ha rilasciato in collaboratur senza preavis. Quel funzionario dell'Uffizio de Construzione doveva essere involvato in irregolarità per una domanda da baieggiare per la bar Le Constellation. In la bar, in 41 persone morte e in incendio la notte di San Silvestre. E si tratta di una domanda da ricostruzione della terrazza della bar, che era venuta inoltrata mo poche emnes avanti l'incendio. Qua rapporta radio e televisione della Svizzera francese RTS. Per adempire le pretensioni, sai appare venire già il nome di un ingegnere che n'ha però da far una gut con quel progetto. Tenor RTS para in una pratica di rasada in la branca de baieggiare. Suenter la grande vittoria della partita AFD in il Bundesland Sachsen-Anhalt, in 10.000 persone ides in via in Germania ed han demonstra contra extremism della dreccia e per democrazia. Ils protests han geliu in passa 30 citats, tranter autra Berlin, Düsseldorf e Hamburg. Ed era in la citat Magdeburg in Sachsen-Anhalt. La AfD alla domenica passata guadagnò 44% delle votes per le elezioni del Landtag a Sachsen-Anhalt. Quai ha procurato per blere le elezioni in Germania e sin livello internazionale. E nos veniente il sport con una vittoria da Audrey Vero. All'ultima championship a Budapest ha ella guadagnò il finale sulla distanza da 800 meters. Uscia finisce la campionessa europea il 2026 non domaniata. Per ella è una stagione magnifica, quella Gicen vers SRF, corso enter la vittoria.
2: Ist wirklich ja verrückt und ich muss ein bisschen Zeit haben um alles zu realisiert, aber ja, ich bin sehr glücklich eine Saison wie das zu endet.
1: L'ulteriore svizzera, Valentina Rosamilia, si chatta sin il cinjavel platz. Veronica Vancardo ha desistito dalla corsa per se lasciar tractar su entrina crudada. Ed era un ulteriore disciplines aiter l'ultima championship da in platz nel podest per la Svizzera. La seidra con l'asta, Angelica Moser, è venida terza a Budapest. Era il seider en lung, Simon Ehammer, ed aventa terz. Elle segli 8 meters e 7 centimeters.
3: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai dar bler solei, il suenter mezzdì e cunter saira duai lura dar plie pli nivels. La notch pudessi local main era dar in zig pliavgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en el Valrhein.
3: Vias e traffic.
1: La via del Pass Bernina veng ozzerrada dalle 8 e mesa e fin le 12 e 10, quai per via di un'occorrenza.
0: La bonura ter RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Les novitats de RTR.
1: Bienvenue, il est 7. Meu nom Maria Fieli. A qui date de nov per vus. En la Germania hai da pliras demonstrazions contra la partida dalla dreccia AfD. E la curidra Audrey Verreau a guadagnà il final del Ultimate Championship a Budapest. La Vishnanka Valesana Cromontana ha rilasciato in collaboratura senza preavvis. Quel funzionario dell'Uffizio di Costruzione doveva essere involvato in irregolarità per una domanda da baeggiare per la bar Le Constellation. In la bar in 41 persone morte e in incendi la notte di San Silvestre. E si tratta di una domanda da ricostruzione della terrassa della bar, che era venuta inoltrata mo poche settimane avanti l'incendio. Qua rapporta radio e televisione della Svizzera francese RTS. Per adempire le pretensioni, sai appare venire già il nome dell'ingegnere che ha però da fare una gut con quel progetto. Tenor RTS para in una pratica di rasada in la branca de Baeggiar. Suenter la grande vittoria della partita AfD nel Bundesland Sachsen-Anhalt, in 10.000 persone ide in via in Germania ed han demonstra contro l'extremismo della dreccia e per democrazia. Ils protests han giliu in passa 30 citats, tranter auter a Berlin, Düsseldorf e Hamburg, ed era in la citat Magdeburg in Sachsen-Anhalt. La AfD ha la domenica passata guadagnà 44% delle votes per le elezioni del Landtag a Sachsen-Anhalt. Guai ha procurato per blere reazioni in Germania e sul livello internazionale. E noi veniamo al sport con una vittoria da Audrey Verreau. All'Ultimate Championship a Budapest ha ella guadagnà il finale sulla distanza da 800 metri. Uscia finisce la campionessa europea la stagione non domaniata. Sco ella agisce vers SRF, kurz entro la vittoria.
2: Es ist wirklich ja, verrückt und ich muss ein bisschen Zeit haben, um alles zu realisieren. Aber ja, ich bin sehr glücklich, eine Saison wie das zu enden.
1: L'ulteriore svizzera Valentina Rosamiglia s'acciatta sin il cingiavel Platz. Veronica Vancardo ha desistito dalla corsa per se lasciar tractar su entrina crudata. E non svegnintar il risultato dal balapè. En la Super League a Sio a guadagnà contro Songhai con 3-0. Ils Grasshoppers da Turic a guadagnà contro Thun con 1-0. E tranter Lugano ed il Young Boys Perna ai da in pari da 2-2.
0: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai dar bler solei e suenter mezzdì e contra sera duai l'ora dar plia pli nivels. La notte pudessi local main era dar in sic pliavgia. Las temperatures maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en el Valrhein.
0: Vias e traffic.
1: La via dal Pass Bernina veng ozzerada dalles 8:30 en fin las 12:10. Quai per via di occorrenza.
0: Quai entstat las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTF.
1: Bienvenue, ieles oggi, meu nome Maria Fieli, a cui date da nov per vus. En la Germania hai da pliras demonstrazions contra la partida dalla dreccia AfD. E la curidra Audrey Vero a guadagnà il final del Ultimate Championship a Budapest. La Vishnanka Valesana, Cro-Montana, ha rilasciato in collaboratore senza preavvis. Quel funzionario dall'Uffizio di Costruzione doveva essere involvato in irregolarità per una domanda da baeggiare per la bar Le Constellation. In la bar in 41 persone morte in un incendio la notte di San Silvestre. Si tratta di una domanda da ricostruzione della terrassa della bar, che era venuta inoltrata, ma poche emnes avanti l'incendio. Qua rapporta radio e televisione della Svizzera francese RTS. Per adempir le pretensioni, sai appare venire iniziato il nome dell'ingegner, che n'ha però da fare una gut con quel progetto. Tenor RTS para in una pratica derasada in la branca da baeggiar. Su entre la grande vittoria della partita AfD nel Bundesland Sachsen-Anhalt, in 10.000 persone ides in via in Germania ed han demonstra contro extremism della dreccia e per democrazia. Ils protests han giliu in passa 30 citats, tra auter a Berlin, Düsseldorf e Hamburg. Ed era in la città Magdeburg in Sachsen-Anhalt. La AfD ha la domenica passata guadagnà 44% delle votes per le elezioni del Landtag a Sachsen-Anhalt. Quai ha procurato per blere elezioni in Germania e sin livello internazionale. E nu sveninter il sport con una vittoria da Audrey Vero. All'Ultimate Championship a Budapest ha ella guadagnà il finale sulla distanza da 800 meters. Uscia finisce la campionessa europea la stagione non domaniata. Sco ella agisce in vers SRF curzo enter la vittoria?
2: Ist wirklich ja verrückt und ich muss ein bisschen Zeit haben um alles zu realisieren, aber ja, ich bin sehr glücklich eine Saison wie das zu enden.
1: L'ulteriore svizzera, Valentina Rosamilia, si chatta sin il cinjavel plaz. Veronica Vancardo ha desistito dalla corsa per se lasciar tractar su entrina crudada. En la Champions Hockey League a Davao su entr tres victorias per la prima giada stui magunar in aterada. Els han pers contro il campion svedais Skellefteå con 2-6. Genevra d'entant a pudi festivare una vittoria, els han guadagnà a Polonia contro Tichy con 1-0.
3: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai dar bler solei, il suenter mezzdì e contro Saira duai l'ura dar plia pli nivels. La notte pudesse il local main era dar in sic plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Valragn.
3: Vias e traffic.
1: La via del Pass Bernina veng ozzerada dalle 8 e mesa e fin las 12 e 10. Quai per via di occorrenza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: RTR Vita e Creta.
4: La prima fina della ciaccia è sparire fin, o se segue in posa e da partire da domenica ci vai, vai a moneiata in avanti. Perduta della ciaccia grigione non dan be trofei, glaciere, plainas, ma er diverse fotografie in la right. Quelle dan er da discutare ad una der c'è mossar della bescia sietata da sanchi mort e c'è rolla joven las medias digitales. Precis las medias digitales nu fan nempe nir più simple da partir plajair da d'una ciaccia gratiada. Anzi, da quai discuari nozzi la vite creta e quai faina col più occia ciada svizzer con Florin Fili, president da ciaccia svizzera Jagd Schweiz. Da più, giusto scoprosum, il cordial babinues fa Isabel Jäger, bundi insembel.

0: RTR Vita et Crète.
1: Ci arriva in settembre il tem da Ciaccia, river il tem de las fotografie superbias col butin e las medias digitales. Qua ci fa plagiare al Ciacciadar o alla Ciacciadra, procura d'una d'arce per discussions moraliques e c'è scocciens. L'Union Grigiuna de Ciacciadras de Patenta a savurar la polvra e a per quai publicar tips co far fotografies con damain ego e de più valurs de Ciacciadras. La base, na metter la trofea o il Ciacciadar il center, ma respettar la dignità della bestia sietada e rinunziare a portrets de sensazions o ad inscenazions. Domandas e discussions c'er Florin Fili de Dardez conosce. Sco president dell'Union Ciaccia Svizzera o Jagd Schweiz, il Ciacciadar il più alto della Svizzera. E le sbiuste tornate alla Ciaccia, c'è nuova in telefonare per quale am deve da bondo scoprim se lei ha fatto fotografie.
2: Sì, è una fatta per fotografie della contrada.
1: In giù butin?
2: Non ha niente finosa, ma in giù fortuna. Da far butin, no, displegiava il mancio.
1: Vessel fatto c'è una fotografia da butin?
2: Ma è fece una fotografia per malgordarvi da l'evenimento. Qua tocca un po' in la pro.
1: Tu ne fici precauta, ma le fotografie spon svagliar ter emozions e dimensions?
2: Qua i sozzi di uscenne per mangiare di più bozzi avevi una fotografia e quella riesceva su un palperi. E le Ciacciadre fanno qua veramente ad una gente ci hanno altri per ricordarvi degli avvenimenti ci distanti perché c'è quasi altri emozionale e quasi ad una nuova anche le storie dell'umanità e gli avvenimenti di Ciaccia sono nuovi fatti portretti fin già durante il tempo di Crappa e le scuole di più tardi. E l'ultimo dove ci si fa fotografie, oggi si fa fotografie digitali e si mette quelle sulla rete e qua è la loro discussione.
1: Più volte sarà stato scelto che tutta la società sarà stata compilata e la Ciaccia oggi è però differente.
2: De più volte era forse la società strutturata era altra, o se viene una grande parte della società, della nostra società, è sfici urbana e non ha in giù una relazione sia con le Ciaccia, ma nemmeno con l'agricoltura o col forestale. E loro vanno in parte della società sul paese, questa anche quel contatto. E le Ciaccia svesse sono forse per una pruna persone o della città o di una società urbana una possibilità per uscire da questa vita e tornare a lavoro per altri fici fondamentali, le raggi della vita veramente si può dire uscendo.
1: Però le raggi della vita tocca in connex con la Ciaccia, la morte, la vista sulla morte della società ha già mutato e quali sono le conseguenze per la percezione della Ciaccia?
2: Sì, la vita urbana Ciaccia la morte or della città, o al funerale non si va più, al sonteri sono da dor città, di qua sulla vita del comune si dire qua a mo' altri, di per parte, mo' di una scena in comune più piccola. Si abbiamo avanti quattro tempo da mince chiesade e vincino di un funerale per sconfondere con qualche un bel di tocca la morte era senza veis e quasi un aspetto le Ciacciadres sono la grande parte delle Ciacciadres e le Ciacciadres sono ben consciente che ci decapita e per tenere in un certo senso in vita questa bestia ci de morte si fa una ricordanza, si fa una fotografia, si tiene su una trofea e conosciuto ci tiene su di mince levri in cicin pagli per tenere di mente l'evenimento e qua tocca la prova.
1: Co han müda las medias digitales quist ir intorn cul moment de butin?
2: Ma las medias digitales pi bot even de fotografies mo save dun con giant war qui allora sveva quasi controllo hoz in di vin qua completa manchor de controllo e da lure discussions and las medias sociales ci non han più un connex vera manch con qualche ja de ci far per ci ci minci un isoletti in un lei con ses telefonin o ses computeri in us cugnosce a cel e minci un po comportarsi con selves abbonare la morale per sai e non poter comprovare le cose nelle vite concrete e riuscire su nulla e quasi un po' deplazare in generale.
1: In sé sa però quai minciun oz in die e dusce potesse mince ciacciadra o mince ciacciadra sa vair su in ce cielo e las lasciant in questa situazione.
2: E pensi una pruna sangue là. In Svezia ci dà un sviluppo negli ultimi anni. Le cacciate svezie hanno una grande fatica di coltivare le loro immagini. E poi capite fin già tante perce, c'è un fa fotografie deplazzate, c'è altri che reagiscono loro nulla nelle medie sociali, ma lo giusto personale, e ti dicono questo era loro per le sciarpe che tu hai fatto, qua non fai mai più, e quella qua dai a fitch ferm, als cacciate, nella l'impressione, a un fitch conscienza di quello che fanno, e di loro immagini, come di discutere un po' in pubblico.
1: In mistel paese c'è quel tema a un po' stuite la manzona, un po' stuite per la percezione pubblica della ciaccia, per l'image della ciaccia. Non fu quai altri ci fu ad integrare la scolazione dels ciacciaders, le competenze digitali?
2: Le competenze digitali fu da scolare nulla ben connex con la ciaccia ed in connex con la vita da mince di. Ed è son clair che quai tocca era in avvenire in una scolazione da ciaccia. Però la grande parte dei cacciatori ha finito quella scolazione e se sto vero c'è questa sia inconscienza che ci fanno.
1: Cosa è stato?
2: Ma è di sensibilizzarsi in tutto il numero dei cacciatori e è importante non avere se i cacciatori hanno l'impressione che si stanno soppando, quasi fosse. Perché ci non fanno nulla, ci non fanno morale che mangi in ordine e non contraffanno nessuna legge. E di sforzare di sensibilizzare il resto della popolazione sull'andamento della vita. Un collega di me aveva descritto quella scena, aveva il paradosso dei vadeis. Le gli vanno spasse, vedete, sono in Alpe per i vadeis, oggi besins ci sono, dove vanno nel prossimo ristorante e mangiano una cotletta di vadei, per qua ci capite tanto il vadei sul pasto, finché le nel ristorante, quasi si lascia da vento e quasi un passo alla società si sta sforzando non è più consciente.
1: Queste discussioni non vengono fatte ben grigione, ma è sul confine cantonale per fin nazionale ora. Da qua di Scuarina, in pac moment, con Florin Fili, presidente dell'Unione Ciaccia Svizzera.

Vai lunch nu fet la saramona in cul sigara in tilla cionna. Giond in avant vez un pin, un bel scuilat ci fa l'omin. Io cun la flinta svel ciargiada, prumf, fa qua una fragiada. Da voi et vio al cerciar, mo impossibil dal chatar. Resta bestut da la facenda, un toc bün su fet la marenda. Pensonda d'un alcol falà, e dal squillat ci des.

Ma scoccia o stun, si sent in quella, un splat du man su ma du bella. Sun quai am wolf da cella vart, si ci es qua con parli in art. E quella m'dis font una cera, boz rienta, boz vera. Sas, mes amis, hoz nai avis, bler pes schol guis a metz Paris. Non da qua e su, tras la bosciaglia, e a una date un clap fumaglia. Ad una in tin listes le, scoscia la ceppa vest ci fe, sin quai. Yond via, plu da spera, ci vezza mezz quella fumera, un bel squilat, vos pu mestiar. Il qual fumaiv, un schnatz-zigar.

0: Nodi squarinots dalla ciaccia, dalle fotografie e dalle valurs, dalle ciacciadres e le ciacciadres, in una società contemporanea ci non è di una be favorevole alla ciaccia. In pustui terz dur il sconfins grigionzora, sa Florin Fili, sco president de Jagd Schweiz, ciaccia svizzera.
1: Is es de pertoc conscient, ci svel mantener la ciaccia, ma ci ci des el più grand aspet es ce... L'idea di mantenere gli spazi di vivere per le bestie, di mantenere le bestie svesse, e quali sono le domande che preoccupano su un altro livello la politica di ciaccia.
0: Ma la politica di ciaccia sta allora forse x un'eada er avanti il popolo, avanti la popolazione, in decisioni all'urna e allora è la domanda del limite della ciaccia, della percezione della ciaccia centrale.
1: Ma là non vai a beppri delle fotografie. Desde mosar tutti gli aspetti positivi di ciacciare, fanno per la società, sotto il motto per tu dare due gute su un trede da rüber. Si guarda quanti gli ciacciare si ingaggiano, non li pensano un grigion per mantenere mente da... spazi di vivere per le bestie, per esempio le persone di protezione delle bestie. In altri aspetti ci viene regolato effettivamente sul vagino di ungle fesse, qua c'è un beneficio per il crescere del gatto e tutto quello. Qua sono tutte robe che le cacciate fanno anche il tempo libero, per parte paiano e moalci per fare quella. E qua viene buono la società e qua si tematizzare di più. Quais veramente l'aspetto importante ci desta di inseminare in avvenire.
0: Però per Blair Lyot è il contatto con la ciaccia. Purtroppo anche la raiz un aspetto che forse non o che è differenziato.
1: Quais giuro scenes. L'aise semplicemente di evitare questi purtroppo ci non mosano in giun rispetto in verso la bestia morta. Quella merita era un rispetto. Non gli ben cervi in maritesse e un piercio in una baceria, un certo rispetto, perché tutti sono morti.
0: No, discorrendo differenti domande filosofiche, etiche, cosa ha sviluppato l'etica della ciaccia?
1: E noi ho due in per prelezioni di filosofia, e per cui mi dite di un impegno al plet etica, da quel viene fatto male a bus. L'etica è una disciplina filosofica che ci si occupa veramente con qua c'è buono e c'è nostro, ma è la nuova valutazione. E va veramente per la morale della ciaccia e la morale si differenzia molto ferma se cresce su in un ambiente di città o in un ambiente di paese, per esempio. La morale del ciacciato si è sviluppata ad un in avanti e quella si prova a diminuire il patire della bestia su un minimo e le pretese del ciacciader vengono ad una più grande, quelle persone sto essere capabili di trarre bene, di avere so controllo quella e guarda che tutte queste aspetti vengono ad una meglio, quasi un aspetto che le ciaccia si sviluppa negli ultimi anni e è più fermo.
0: Ora fuss di meno la domanda quanti in avanti riuscisce da schiaffire una base morale in la società per un'attività uscì arcaica sco quella della ciaccia e sco insomma possibile?
1: E pension. In Svezia era un paese in una pruna leuz al 30 giusto da persone orde da milieuz urbans ci cercano un equilibrio arcaico e è un persuas che l'avvenire della ciaccia, giusto l'avvenire della ciaccia, è urbano e femminile. Also questi due aspetti domineranno ad una di più la cultura della ciaccia.
0: Allora vengono stretti gli sposti.
1: E non è che vengono di più ciacciati, è quello che crea, ma... al modo di pensare, al modo di vivere. In Svezia non è di più, giusto in Germania o in Giugno o della città, si interessano fermo per quella. È quasi un contromovimento, veramente contro il paese, contro la vita della città. Ci non sa più il processo di vita sotto controllo. Il latte viene comprato del supermarkt, le charnes venirva cumada, ma le laut vogliono a dune de pus a vai din donde c'è lur mangiative svegna, per qua da de pus c'è niente jörz e cultiva ne si debbe trai salats. Ma qua vegna dune de pus e quella spet vegna dune più importante.
0: Florin Fili, president de Jagd Schweiz, Tschatscha Schweizer, educea il più ort Tschatschader Schweizer. Se vuole venire a savare de più, date un clic sul nostro articolo Il Reit, con una fotografia da Tschatscha de Florin Fili, una che ci tocca, ma er con informazioni scientifiche davar la percezione della Tschatscha pro la juventuna de dots. So, ed ossa erce la discuora piuttosto da Sesagen Corp, ma la cantadura Sarah Case ha un buon tip. Simplemente il portrait scuola guardanzas e l'agente c'è. Picture of you.

0: Vita e Creta. Las novitats or del mund de las religions.
1: Las novitats il mund religius grischun dominescha quistevna una comunicazion de la diocese de Quera. Quella an epe missa d'acta l'inquisizion canonica contra un spiritual ci dere nu accusada sforz sexual e prova da violazion. Quai a comunicare la diocese in giovice passana. Con quai es il cas del spiritual della clostra Müstair erserà ordvista della Baselgia. Ils imbutamains van in avon fin all'on 2012, quella iada des il spiritual aver provato a violar la vittima presumata, un om da 28 ans. Il 2023, allora la vittima presumata, rendude l'istorgia pubblica e fatta chiusa pro la giustizia e pro la vascia. In mai da quist'on, alla procura pubblica del Grischun mis ad acta il cas. Questa decisione ha intanto forza legale, tenor la procura sien differenz in butamains stats suronats e proters nu sien stats accomplits ils fats chastiabels. La chiusa da violazione nunna sei confermata. Intant ha decis ossa erlo vascia da metri il cas ad acta. Ils mosamains sien schars e tenor dret canonic suronats. Just in connex con la suronazion podes il Vatican dar sün domanda da più temp per trattare il cas? Lo vaix da quaera, Joseph Maria Bonme, nuvezza però ningiun ragion da pretender quai. E las masuras de precaution contra il spiritual venien abolidas, scriva la diocesa. El fece os una posa e coordinesse l'ura ses avenir, culo vaisc. E nonin amo produs ulteriores novitats. La città de Lyon sto occupara moineiada col tema dell'antenna da 5G sul clocer della Baselgia Cattolica, quai ha decisi il Tribunal Cantonal. Lyon aia da sclerir, tant roter, co proteggere il zuces mezz murs ci vivan il clocer. Il Cantun Berna dascen exprimer las Baselgias in avant lur opinion politica. Er per ellas valiesse la libertà d'opinion, ha decis il Parlament Cantonal per nais. Questa stais Stefan Bösiger ci lavora la consigliazione da Plaivs il Cantun Berna stat inviadi in Montogna e là, sulla terrassa da d'una ciamona, all'observa ad un architect vide la lavur.
2: Or da differentes perspectives dilla all'observa. Da la strusch per ver ils details e or da differenz punts de vista con distanza per avare una vista più generale. Ella observasi ovre in connex con l'architettura già existente, già auters architects di l'han lascia in avò, e con parts che l'aveva fin già realizzà più bot.
1: Una scena ci pare da unir differentes perspectives, una ci vale la paina da ti l'aver più precis. E precis quai fa Stefan Bösiger in ses plätz in via in pac moment.
3: Have your lips forgotten?

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Il moment Pacific in Chamona ha dato occasione a Stefan Bösiger, che lavora in la costruzione da Plaifs il Canton Berna, ad osservare un architetto. Quel era occupato con una grunda o con ciò noi in giardinais giain una pensla e da intimare Stefan Bösiger als impissamains per se splets in via da dots.
2: Un incontro su una natura in montagna ma compone da spe questa sta e da svaliare in mese interna la domanda con ciò noi ha in intorno con nostra lavoro del mincedì. Dopo una natura lunga esce un rivazzo in Chamona e dan sva indrizzazzainti in le Pacific su un terrasse. Plan planet is rivata la liot, e nive discus e ris. A mai affascinà in quel moment una scena ci capiteva un po' più dalla vart. Sper l'entrata della Chamona, nova mancia renovada, deren lavoranz vide las lavurs preparativs per una pensla. Con assas a construì l'architect con seis collaborants a un'armadura, davo porteven sadellas con beton per implir la forma, e l'architect sves esis in la puntinada, per finir las lavurs. Curcias lavurains deren fin già invia diversa val, niva pulia fin, e l'architect a meditassi ovre da quel di. Or da differentes perspectivas, dilla all'observa. Da la struj per ver ils details, e or da differents punts de vista, con distanza per avare una vista più generale. E la observassi ovre in connex con l'architettura già existente, già autors, architects, die l'han lascià in avò, e con parts che l'aveva fin già realizzà più bot. Il la vista dall'architect ampareva das manifestar una contentezza profonda, che tira ad imaint il raquint biblic della creazione del mond. In gioce a mince di finisce con la constatazione, mera, ide bun. Più tard, curce l'architect con sia liots anderceu mis inviadi, d'era fin già passata l'ora del tramont. Questa scena pare ad unir tre perspective. La perspectiva ci focusesce sul l'ovre del dì e ci svalia la riconoscenza da quai ci des stat possibile. La perspectiva ci driva il sguard e ci mette l'ovre in un connex più grand e tileta pursi importanza. E la perspectiva ci drizza il sguardo in avò, sin quai ci desaccomplì, per poter finir io e per poter ir in avant. Questa scena è in contrasto con la realtà da blera gli auto dozzi in di. In gio c'è bler sono sforzati a sconfondere con details e perden la vista generale. In gio c'è la lavur del mince di perde sia valur in tutta la canera del nostro mondo. In gio c'è il puls del lavoro va ad una più svelta e ci pare da non più essere il tempo per star salda, per stimare quai ci des e per poter dire i des bun. Forza c'è non sta in mince tant ir su un cemona per ciuffer ter ceo in altra perspectiva. E è un già vuges ci riuscis ad integrare questa perspectiva ir in nos mince di. E crai c'è quai fes bain a minciun. E ci fes bain a tot nos mond.
1: Stefan Bösiger es es plets in via. Un che vo che taiva cho va ve cust illa quotidiana dal venerdì e su nostra pagina illa right.

0: Levna Civaina raduna la scena musicala svizzera Losanna per surdar il premi da musica svizzer. Tantre ils onorats eser l'ensemble ö ci survainun da quest premis. Fundaturs e despö 24 ans de la partida, ils fradliuns Ricarda e David Sontonka Flisch. Una lunga carriera, un inaspettada per certa d'uns, quinta David Sontonka Flisch ci salgorda al comenzamaint de deux.
1: Il son lui ultim marcau da quera, gici uf ecce sa da musicur gli ensemble ö mi per musica contemporana. Lu il Fritz Kielchen, ma anche us schon mort, era responsabel per la cultura del mercato da quera, da dici tratsch qui super, che ti asa schi curaja, aber io donna qui ensemble maximal in on, qui a il grigiungne a quera, qui bega grande chance.
0: L'ensemble ö suona musica contemporana. E quai dice Ricarda che fliege da loro musica?
2: Io mi dice che è effettivamente c'è tra virgolette The Freaks. Also qua è buono se c'è che ti mette sen e c'è te sen ti è in sto virman ve quai desto di dien se c'è che in sa un mai o deo.
0: E musica, ci tunna speciale, viene scritta da maniera speciale, quinta David Sontonka Flisch.
1: La grande differenza der Free Jazz ich tut mincha Pingtung wegen no Tau in general in la musica canusuneng, also a per partem wenden als Komponist sei Sängs, also quasi von mincha Tag da die in Explikation des Sängs wegen Druvai in quella Partitur ist stehen sie aus ungemein mincha Tag am Brender in auf Lungage.
0: Dapü dels fradliuns, lur musica ed erda d'un büschmein da saida il arch musical actual e qua justa scoprossem. I va vers la fin da questa vite creta e tenor Stefan Bösiger podaina dir ossa, guarda i desbun. Esser contentes o contents per qua ci desta possibil e finir io per poter ir in avant. In una speranza bella e pacifica domenica da settembre. Grazie per essere stati e stati della partita. Alla prossima, a buon anzudir, as dice Isabel Jäger, ci è stata al microfono.
3: Vita e Creta.

0: Las novitats ter RTR.
1: En l'Indonesia e in una vetta con passa 200 passagieri sti scraziada. E la sviazione d'un tren che ha gli usterse in Francia n'è da far una gut con un acto di sabotaggio, qual comunicesse alla procura pubblica. E la snof, per vus al microfono, Maria Fiali, BNG. In l'Indonesia ha una navetta con passa 240 passagieri fatti naufragi. Navs nel contorn ein pudi salvar passa 100 delle persone. Scuole autorità rapporten sei una persona morta. Il servizio di salvamento sei anche in cerca da var 130 persone sparides. La damaun sei il contatto con la navetta che era inviati in il Lai da Java, Rut Giu, qua è per via da Schletaura. Da vart l'andament della disgrazia na date in agines indicazions. L'accident da tren en il nord della Francia na sai a bec venice aggiornad in act de sabotage. Quai a comunica la procura pubblica da Rouen. Su enter kinza chatta in tog da binari sin il trajekt, veven medias franzoses ordavan rapporta che venia investiga per via din act intenziona. Tenor la procura pubblica na detia dentan negins indizis che il tog de binari sai a veni plazzas in las rodaies a moda maniera intenzionada. L'accident a tren è capita venerdì saira. In vagone cupicià e plirs auters in itzures binaris ora 44 in venires plessades. E nos veninter il tennis. Jelena Rybakina dal Kazakhstan ha per l'imprima già da guadagnà il US Open. Ella ha battì la defensura del titolo la bella russa Arina Sabalenka con 6-4, 5-7 e 6-2. Con quai diventa Jelena Rybakina la nuova numero 1 della lista da WTA. E per finire tra i risultati dal Balapè. In la seconda Liga regionale guadagna Quira 97 a Chasa contro il FC Repstein con 2-0. Quira è uscita in il Platz 4 in la tabella con medemblers punti con il FC Rüti. Dentant con Ingiu de Plé gil Songalais. Valposchiavo Calcio ha guadagnà contro il FC Rapperswil-Jona con 4-2. Uscia e Valposchiavo sin plaz 5 della tabella. In la terza liga ha Trun Rabius pers contro il FC Sargans con 2-3. Trun Rabius e uscia gista al stritch della tabella sin plaz 10.
2: La meteo.
1: L'avant mezzì doai dar bler solei e su enter mezzì e contro saira doai l'ora dar pli e pli nivels. La notte può essere locale, ma andare in zig plievgia. Le temperature maximali entrano tra 24 gradi a Quira e 12 gradi nel Val Rhein.
2: Vias e traffic.
1: La via del Pass Bernina è serrata in fin les 12 e 10. Quai per via di un'occorrenza.
3: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. L'arch musical. La musica in il center.
4: Sorvenida la Confederazione il Premi de Musica Schweizer è un eveniment tot special per mince musicista a mince musicist. Uon ane dus grijuns, dus romans, la honor de recever il premi d'ottaus con 40 milli francs. Ils ferriuns ricarda a Davidson Donka Flisch, de Trin, dil ensemble Ö. Ad enquei arch musical di scuorl con els dus de vart quei premi a cec quel monte ad els. Io sono Hugo Scher, a fecel a vus, preziades auditures e preziai auditurs, in cordial benvegni.

0: Igl ensemble «Eu» dat i depi varga vegnons ed ei oriundamönt se formauso degli ensemble «Musicuria», ina formaziun ca Davidson Ton a fundau aung sco scolare la scola cantonala. En lur program sunavin els per gronda part musica sinfonica.
1: Aber schon lu davien mince program in minimal eng intoc ginde pitost contemporan.
0: A lu vas eben decidiu us metin so complaina mönts in la sparta musica nova. Qualco vegniu priusil de le cesuras dels con musicants e musicantes che eran lu in quei orchester pin.
1: Ans nu seren scop pronts per quei pass. Da se specializar Quen entschied com Musikur eren ang scolar se la canti, a su enter die Chance an per de studi geomusica, se vau aber preukun be musicist dort ward, kehren schon sin quella linge da musica contemporana. A per me setz eri mai ingerisch, gil jere sim den eus dos vacui. Son lu eutli mercau de quira, gici fece sa o da Musikur il ensemble ö mipper, Musiker contemporane. Lu Fritz Kilchenmann, der ist schon mort, er responsabel per la cultura, di mercau de quera, da dit tratsch qui. Super, che ti hasse schi courage, aber io donne qui ensemble maximal in an, qui a il grigiugne, qui era qui bigger grande chance, dus, wenn tu c'è un ganz bittart, il contrari.
0: Per primi de musica svizzera che vostro venis e la remuneration per quella courage che vostro giù avon venci ciunons vois oz bibia lieut che vignet et lavos concerts che vostro aveva lanciata.
1: Ja, se mi dau in qui sen vengiu de lanciata schon in publicum aber quella schon se mi dau els davos ans con qui che sun eng turice de Basileils programms il bi ekel publikum as mit au in qui sen kisen kanuschen o els da vos gianans der musica a quere per mir dinge in a grande finamire da muss sa al publikum sco komponist zu komponist des per tratschen atil di sco reflektation il monitor nus
0: dat hier Ricardo Gefliege ein autres ensembles que vos conoschis en schweizer gefan e la medema sparta da musica scifici sco ensemble Öl Grigion.
2: Da c'è Giturici in ensemble da Ginevra in ensemble da Pia Pins che si specializzisce nella musica contemporanea. C'è che il particolare da è che noi sono in tre slogan sono tutte le registre nel Grigion che noi sono il medema programma giù Turici di Basilea. Lei grazie al programma che David fa e questo che è un altro filo che va attraverso il programma. Io si sente lei, io sono in un altro ensemble, io sono in un intocco di quello, io sono di quella, a lui dati una bella sera. Con la programmazione di mio fratello, David, su tutto questo, lui cresce in Patercià, che gira a suo andare, a collegare queste differenze componiste, da c'è una subordinazione da idee. Quei da c'è una prospettiva di zins e alle leute che vengono a teidla da riflettare vino von. Ad quei buchi in il concerto vincevo e c'è lo zins, cool, ossia vai a vedere un sacciai, buah, lessic, c'è qualcosa fan. Il scuola vura vino von a quenza co esco David a gicce von lei forse la prima ga dubis dell'orella a celu la seconda ga la terza lo vesens con differente che la musica contemporanea e qui sti audis in John Cage a quell in total outer lungage che in Murai che vengono so spontaneamente.
0: Ad un componist romansch, un pionier de musica nova El Grigion, a Sigirmein e Gian Antoni de Rungs. Ad Adel suna il ensemble us, or la ovra Ruth, la prima part intitulada Born.

0: Vustet la esli art musical ca se facenta oz cun musica nova. Musica ki l'ensemble ö celebrescher de pi varga vegnons e ca vign per quai undraus uon cul primi de musica schwitzer. Cautir mai al studio en els verliuns Ricarda a Davidson Ton Caflisch, cain fundaturs e de pilanciata com membres di l'ensemble ö. Cun els dus ai discurriu de vart la musica contemporana. El mondo della musica classica, ni musica seriosa, e quella sparta in tixco il free jazz e la sparta jazz.
1: Mi debatte della musica seriosa, qui c'è una dinge in terminus che trova, qui va schon volevo schliessi, qui va fundau, per cui qui è in ragione che gli anom, per il king e, also la musica è. Ernste Musik, Unterhaltungsdaten, die E, die U, das Ding Ö, sind Franzosen, quindi ja, Regung. Aber also sind der Dumonde, la grande Differenza, der Free Jazz, ich tut mincha Pinktung, wegen einer Tau in general. In la Musica canusuneng. Also, aber part dem Wenden, als Komponist, sei Sängs, also quasi wann mincha Tag dati in eine Explikation die Sängs gewingen druwei in quelle Partitur es stehen sie nus ungemein kommt mincha Tag kein Brenner in Auflungage.
0: Also quelle Musik nova che wus für jais quei e Musik tenor notes el wasch zendel bleibt.
1: Ja, also la grande Parte des Notes wird so isch go Musik di Beethoven. Also dati natürlich auch lang Sängs speziales ne ex Explikationsexaktes. Ein Bier ging saluell, wo er ein cooles Komponist, das direkt alles Probes.
0: Dann unterwegs, quelle Amour, quelle Carezze, quelle Passion für quelle Musik nova, David Santon.
1: Ich weiß schon, dass jetzt viel bald schon auf andere Komponer, weil ich eine Dokumentation von John Cage, weil noch wahnsinnig erschienen, aber auch willst du keine Komponen, die auch evoluieren. Es ist quasi aktuell ist an den Dingen Stauper mit einer großen Schweine.
0: Ricardo Gefliesch, sah alle die denn unter, quelle speziell plagiere wie quelle Sparte der Musik nicht in der Riva?
2: Ja, quasi per parte in Sviluppo biografico, io faccio studi a Berna, ma faccio Klaus Leo con Diplom d'Orchester da Insegnamento, d'istruzione. Allora, sono io da Vienna. Da Vienna era in avevi due classi da scolast di composizione, Urbaner a Michael Jarrell. Noi avevamo studenti, di una possibile possibilità, e da, in per parte, buona meno il due, da suonare quella musica di quel componisti. Per in qua è di una cifra, ma quintavo il 10 più interessante che sono a Strauss Cappella in Giocanza, a essere in contatto con quei musicisti, a lui e a prendere e conoscere musicisti che per me è di un livello straordinario, seggi del letzte tempo di Klang Forum. Niello su entro il mio scolastro che aveva intorno a giudice, qua lui stava scoprendo quella scena, quindi diesca più interessante, per quello che qua marciava di non c'è. Quella bia in discussione, bia in midamen, bia in sviluppo, a cui interessava me personalmente più.
0: John Cage, hai letto quasi il pionier della musica nuova in quella sparta, Davidson?
1: Also, in certo senso, schon, in sai, wie il sviluppo, schon, da wenn da l'ancetta, il vengavel centenel, John Cage, al mezzadatel, vengavel centenel, che il sonst schon konnte. Er è il fitch radical, ad ammessen du mondo la musica dei suoi temps. Giù sco in counterpart, a gic, el sco american, a giù beppi be libertà, che evalue l'Europa. L'Europa era anciette vigne dinge pi dogmatica. Faccio regole, che sto dicendo, John Cage ha suurto mandato qui, e sto qui essere, non ging dictation aus, che sto essere. E jetzt ein Erling Fitch, Grand Pionier, in Wetze qui, Ots, gerade le Kompositions der Dots, checker Ricarda schon, la Diversität, Ots, il di der Komposition sehr enorme.

0: la musica nuova e la musica contemporanea hanno un tif di essere un tic curiosa musica. E questo mi dà, e poi per questo venci un altro ensemble, e muoio che mai c'è musica che tu possaiva.
1: Allora, mi dice che è effettivamente c'è, tra virgolette, The Freaks. Allora, qua è buono, c'è che ti mette zen, c'è in zen, ti è... Insto Wirman wei quei des de dien se checkin sa mai o deu a quei es co en tot a la quotidianità de les persunas che confrontades con se che hanno mai viu che hanno mai o deu lo è din ja forse è il grigion de resau kins a certe certenienches kins a che zum dubis kins les forse più gem bo se facetà con quai Ludate per Klitsch e Autors, Pioniers, a quels en lo per caso stai. Wow, quet è si cool che vus fegeis, zco quei che vus fegeis. Aber quei naturale la società è quei piuttosto in minorità di quelle persone che a marveglia se les se confrontà con causes.
0: Per regla è si piuttosto ensembles ni formazions pinches che sono musica contemporanea. Un grosso sinfonia-orchestra, dati è ovras de musica contemporanea per tanz orchestras?
2: Già, qui dati, io vai esce una scala scrivere per quina dinginia grande onuri per vide che dati son pipaucas ovras per grandes orchestras. Am nu seng per esempio in Svizzera in orchestra che fa Mique, la Sinfonietta de Basilea, che sunge con che cavalla e l'antira Europa sco unicum che se dedicasse mi alla musica contemporanea per orchestras.
0: Wann denkst du noch, wie du es in Pär, in quel Musikuria, in quel Pini Orchester, weißt du, ok, nun sind wir in quella Sparta. Qual ist der Lanciata, in quel sind tutz, wie l'Undra, in quel Ensemble Öni? Es ist quel, in Sili Giu, che gli ha detto, na, che aus dem Mimia Bia,
2: Il ha dato schon un permo mit dem Enz, la Riccarda, un nostro contrabassista, il Daniel, ad Ewesen, alla Pilar.
1: Già, preciso, alla Pilar. La
2: nostra oboista da Spagna, nus quater, eren schon da Bellancetta. Es ha dati mit dem Enz, un zecica calle, wenn geu paukes persones, kann dich kius menge bei per me, per ide, il la Schwede, in quella Musica per Ensemble, sich gli trova extrem beipedet ad exercita. Schkoi weiss schon dritte Wohn, minche Tocke quasi in Nauf Lungatsch, ein exercitesche beide Blicke per in a Sinfonie der Beethoven.
0: Also, ich gehe Epigraf, das ist auch noch, ich meine.
2: In linea Spezialisation, qui sang schon di.
0: Quel Sainz, as ihr seid, was der John Antonic, also schon wie Partituras, che lei benesch geht in tira massa causas, propri precisau, koi emanegiau, koi. Er letzte qua in a sort Pioniere alla musica romanza.
1: Definitiv, noi svegliamo di l'occasione da fa durante stunts contemporanei con quattro anni manager. E noi si dedicava alla musica da John Antoni e noi svegliamo di una partitura in io manager di un primo anno di studi che la di qui ho senza c'è che ho sminnel aber ele, io leo in una direzione fitch avviata fitch esplorativa che lei lo forse piuttosto per non ha quel senso, aber lei era l'experimental era enorme di sentire, a quei affascinava mai, e lei lo suenter si decideva di fare una via e la musica contemporanea con una scrittura più tradizionale nel trame.
0: Se noi usiamo un bugien, tu tieni un bugien, per esempio Mozart?
2: Già, qui sono importanti chi ha Schaffest in Dialog. Ein Sungen so enter, ging also nach Musiker Contemporane, Buschbe Autor Mozart, in einem Brenn tras la Musiker Contemporane, der Leger Beppi exakt, las Partituras Bivelias. A qui in a granda, qui fitch interessant, da pondera. Ja, da uschi, surils centenis, se kristallisesche, oh, in Sungen schiede schi Brahms, ne totals Wels. In einem Brennen der Leger auch Beppi exakt quelles Veglias Partituras. Brennen seriös, schickels Komponist sind die Schrittlu.
0: Und der Brennen seriös ist die Prestation des Ensemble Ö und Riccarda a David Santon gefliesch. Il 2012 han els fundau un ensemble che se dedichesse da pilu completamente alla musica contemporanea. Quella conseguenza denton è lur merveglies per quella sparte de musica vin honorada. Els astem prendere incontro en presienza della ministra de cultura svizzera, la consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, il premi de musica svizzer. De pli del ensemble Ö, de Ricarda a Davidson Tonke Flisch, am Fleiss in nostra pagina rtr.ch/musica. Leo dat identer autere lientir discurs che mai fa con els dus, ad ulteriurs articles de vart lur engagi per la musica contemporanea. Per la fin udin un ovres de musica contemporanea da Magnus Lindberg a Marc-André Dalbavi. Jeu, Hugo Scher, dicel adia a toccan in autrega.

0: La damaunz haja il contact cun la navetta, che era s'inviadi en il lai da Java, rut giu, quai per via da schletaura. Da vart l'andament della disgrazia na dati in agines indicazions. En Svezia veng OCLG in nov parlament. Ils ultims quater ons el Primminister Ulf Kristersson cun ina koaliziun burgaisa sta al timun del pajais. Oz veng decidi, schils populists della dreccia vengen per la prima giada a far parte alla koaliziun. Ni, schils sozialdemokrats turn puspe alla testa. Per las ultimas recerches d'opinion an omadus chams politics surveni circa medembler susteng de las votantes e dals votants. Plir chefs d'interpreses dat IA volen franare il tempo del svilup dell'intelligenza artificiala. En in messadi personal avertesce il chef dat Anthropic, Dario Amodei, che ils carchauns pudessien perder la controlla dall'intelligenza artificiala. El pretenda ina pausa da svilup coordinada per l'entira branja. Era il chef dat ex Elon Musk ed il chef dat OpenAI, Sam Altman, an consentì al messadi. Per via d'acquitats en connex con la segirtat a OpenAI plinavant annunzia da stusciar l'entrada in la borsa che era planizzata quest on. E nos veninter il tennis. Jelena Rybakina dal Kazakhstan ha per l'imprima giada guadagnà il US Open. Ella ha battì la defensura del titolo la belarussa Arina Sabalenka con 6 a 4, 5 a 7 e 6 a 2. Con quai diventa Jelena Rybakina la nuova numero 1 della lista da WTA.
1: La meteo.
0: L'avant mezzì duai dar bler solei, il suenter mezzì e cunter saera duai lura dar pli e pli nivels. La noce pudessi il localmain era dar in sic plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads en il Valrhein.
1: Vias e traffic.
0: La via tranter Malögia e Plaundalai è bloccata in omadues direzions per via di un accident. La via dal Pass Bernina è serrata in fin das 12 e 10, quae per via di un'occorrenza.
2: Quae entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Mes radio, mia lingua.
4: Oz è il debus di de caccia della prima parte. Biers von forza un tocca mezzdì a fon lu ordena in teglia per sianter ien a vos al minciadì. Din auditur del salit de caccia omenegiau?
5: Qual si non è mencingotta nel se perdere le oraglie e sterdur.
4: Exact. Traciu ol tota rajun. E oz se vais vus puspe annunzie ina preda. Io son spanegeda, miu nome Angela Hendry. Je vigim bide.

0: Shania Twain con That Don't Impress Me Much. Oggi è domenica, il 13 di settembre, a diversi gratulati due persone. Monica von Lanten de Remosch festivesse oggi su 43 anniversari. In Avontinons festivesse Betty Blumenthal, orionda de Moresen, se sente al de casa Vallumnezia a Vela. Tici gratulesce con cese liz a divis musicals u disus scuadina delas 12 mese tirnus alas gratulazions.
1: La Cupina presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con aua minerala bognengiadina.ch.
0: A conosci vos etzeci che festivesse oz natalezi als 13 de settembre. A vos fidesses budgen in a biala sorpresa con schengedje nossa schediola de RTR. Lu telefonaidemi al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Questo è l'arteria in quarto vergiau le 10. Annunciamo che la scadiola di dots se canta. Io dico ben di Corina Bott a Valciava.
1: Buon di, Don Angela. La coppa va ora mi stais, e qua è pro Petra Falet, e ella complisce oz 52 anni, e io semplicemente l'estate la gevuser ben melder. In postura naturalmente la buona sandà, e ci te la va bene, ce la sei contenta, e ce la è fortuna, e semplicemente ben melder.
0: A voi sveis dici, ella è una buona collega che vi conoscis schon da dici?
1: Ma non siamo in impresa conoscere più bene, che non viene a molla società da paura, e come ci dice, con certe donne sei da più contatto, con signora più bene, e o se la società da paura non dà imperanza ne più, ma al contatto è resta, io sto dire non viene da ci farsi a me count, in una concella, mi c'è una a un lavoro, però se non si vede sein, viene di una fitch B, e non si viene di una cittavella, e non è proprio fitch flott, insieme.
0: Adosa, Ascele, celebra sco sorpresa, senza un conto d'usava l'anniversario, è un della scadiola de Derter. Corina Bott, grazie fecci per il telefono, a vine va in biale fin di amna.
1: Grazie fecci, stessa mai.
0: E grazie, addio.
1: Arrivair.
2: La coppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

Luan kun avenir. Gesco proxim diugainus nies diug de cult al che chausas. Nus weinen chiet in reschnova runde. Eir la sulette proposta è stada la capellina del velo. Els cavazzins actuals un fleiss in nostra pagina rter.ch. Jusson, spenet jedem.

0: Pet Shop Boys kun Suburbia.
1: Che chausis. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch.
0: Nus giugain oz per ronde dus del giug actual del Che chausis i dat pia de grunier in bon de compra de 20 francs. A con qua c'è il giug e si giuvens, sai da te la fecce fecce ben con la chausa vende scritta.
2: La chausa è savens obbligatorica. La chausa comunicescia in sacce. La chausa dati in differentes grondezzas.
0: Ci ho un'idea che nus savessen ancuri al moment 0800 20 21 30. 0800 20 21 30. Chavus lais l'agne la chausa. Ci nus ancurin oz per la secondieda. De spiarder dati nuet. La chausa, quella è savens obbligatorica, quella comunicescia ce cei ad idat ella a indifferentes grondezias. O ce ci in idea ce che quai savens esser? Lumati ein la numero 0800 20 21 30. Cos'è tutto lo saival? Sabbia scema mi è complicato, ci vuole già sveglia. Proprio Nadine c'è una proposta. La ciao se svenza obbligatorica, comunicascia se c'è adatti a indifferenti grondezze. Erter l'Angela, c'è qua al telefono?
3: Olivio, da Rum.
0: Bien di. Weiss wuss per me la proposta?
3: Io suppone la veste de scoletta che
0: Ah, la veste de scoletta. Definitiv crai obbligatoric, communication se ci dati, speranza in differenti grandezze, forza e media. Let's nianx vessio se propi vo tot a prau. Ah, sei den taun bidia. Sto mal, budieni in altri edda.
3: Davvero.
0: Invidè. Adia.
3: Adia.
0: La veste de scoletta, quella vinco se mia liesta. Mirainus vina vaun. Erter l'Angela. Ci viene mi con la seconda proposta.
4: Bien di, cara Mariona.
0: Bien di.
4: Io maneggio al CH che smette se gli auto di sil TÜV. TÜV a pipinci, grondezza.
0: Qua è il c'è magari obbligatorio che si trova all'Italia, non vedi che si mette a CL?
4: Ne.
0: Dati altre stiare, se non si vede, forse Francia. Anche che dincas, c'è magari obbligatorio, comunicasse che si vende la Svizzera, dati a indifferenti grandezze, e non si vede, per te splepina, per forse non sen, quel di auto forse meno grande. Alte Kader con CH, un'interessante proposta. De Taune Bidia.
4: Bien, via la domenica.
0: Grazie, Simeon, da Dia.
4: Grazie, ciao.
0: Tschüss. Salura, ronde dus, io ha servenu duas propostas. Ah, a un coina? Erter l'Angela, c'è qua al telefono.
5: Ciao, è la Ruffer Margherita.
0: Bien di.
5: Also, ja, ich finde es spontan, aber ja, ich habe in Pleiden Romont, dort in Dretsch. Ja, die La Socia Speziale für die Fonsels Autos.
0: Aha, also.
5: Boga Maxi Kosik, weil er ein Auto nimmt.
0: Das weißt du, wenn man die Sets du Fons?
5: Ja, ja.
0: Nee, wir haben uns nicht. Ja, ich habe die Sets du Fons. Also, eben, per Fons in Tech Playgrounds.
5: Nee, quai dati differenti grondezze.
0: Exact, per il de vos sai di lui mo ple un giail Buckley che è lui proprio ple grondz drovni di lui mo ple un intec per ti auzi o els.
5: Yeah.
0: Els sets du founds. Co venisse in quella proposta?
5: È tot special, spontanus.
0: Yeah, tot spontanus, c'è in intuizione.
5: Yeah.
0: E quella, vossi mie liste, sto mal.
5: Bien, qua fa not. Anche di frutto.
0: Sono l'onda, dia.
5: Grazie, Fitch, dia.
0: So, drei proposte zwei Survenus und du fit contianze con la seconda ronda. Quai monte de maun. La prossima chance a de maun dati de gudinier in bond de compra de 30 francs.
1: Ciao, presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Alex Warren, Fever Dream. Ocel de vos di de caccia vaun la pausa, nosa liesta de predes quella crescia ad in crescer, deis plazzas de las 20 impossibles enne ven, annunciessa vais di anter autra un al Thais, al Cavriel Furchet alla charva de deis. Ad aun oc autras.
1: La preda, presentada alla Banca Centunala Grigiuna, gkb.ch.
0: Lais vos è annunciè in preda. Sedio quai de tzatì de vossa famiglia, de tzatì che vos un conoscis, ne forza è vossa acina. Con in tecet clic se chanta vossa persona, ne se chantais vos, se nossa liesta. Pies, vos lais annunciè in preda, vais ossa le cajuniu arva las lingias, 0800 20 21 30. Schau uns leis annunziene Preda 0800 20 21 30.

0: Phil Collins con Studione, co quella canzuno è nom. E osa vnjangši interessant nus mirain, tika se chanta se la liesta kun sia preda ozla da voza chanza avaun la pausa da stat. Adiu, dec, biendi de la Sara Kadoč.
1: Exact, bunde ansemen.
0: Vosa, tien si ais vus?
1: Iles anuns cirimis frar, Rinaldo Kadoč, kunisis cerv da karunga sper da kitor da spitz, cello se visa giatar jindesde is 7 de settembre alles 6 a mesa. E che se in territori da Mulens.
0: Vus weiss dich, el vau se tje la nova valon a caccia a quai e o se propi l'impremiede tje lo quai clegi de sital taur de cruna.
1: Exact, che io di nova valon et e anche in allegri storge la sera avando la sia cumarazza è stata con la caccia e dombli doi cucker, also i spivel, e sei post. E lo anni la domanda, 27 settembre, penso io agosto, lo già in zahal perché cucker, perché spivel. Ed io stui a essere uscita perché se la sa visa per tarca al cef.
0: Also, lo sai, qua neanche stau sci planizzau, also qua buon man stau, qua o stiu essere. Also, io ho blidau, qua perspektiv è ni parai ad on giul clic.
1: Exact.
0: Co è se vuoi venire se vai da siu clic?
1: Ma noi siamo un'intera famiglia quasi, ci va ciaccia, bab, mamma, due frars e di messa. E noi siamo tutti a posto, ci vuole lui frar screc, ce l'ho già to in cerf, in grond cerf al dec, e ci va più tardi e l'ho la fotografia, ci va nella rossa via, scuola c'è e cum, esatto.
0: E come vai su festival?
1: Ma non sbaglio, naturalmente, io prima vado a guardarci tocca i cui trasport funziona, non sbaglio, sgulocca il CERS, con cui c'è l'erafiggio greve e trantre le screpe le zainte, e si dice da bernia insieme, tos vanno da via, se c'è insieme, e io vengo al dia che è il momento, tos insieme, in famiglia.
0: C'è bì. Con greve, se la c'erano?
1: 158 kg del suo.
0: 158 kilos.
1: Ja.
0: Ja. Sons di quai usa il plebi animal ce lo giuto con usa?
1: Also ich creio per Frank è in disti important con che c'è la schon a degna pus per se vi far prede se deris c'è musse ne del fici important e tutte in e che usa se visit am prem cerf e a con corne un po' più grandi, sciolle sono di cerve, perché crea e ho lo skelcer per fare una fiche speciale a Valletta per lei.
0: Sciolle sono un po' di trofeo se c'è, dati con un piazza speciale?
1: Mai tanto c'è un rollo, sono a Catara, in l'abitazione, se non ho un bel piazza per quel cerve.
0: Salura è de nostra parte cordiale gratulazione del Rinaldo Kadoč. El è quel che si canta se nostra liesta do lu è la chance de godinè la patente dell'autoron quai vende lu facile proprio la fin della caccia. Sara Kadoč, grazie fec per l'annunzia lu per vus l'antira famiglia vi ne va un to bien.
1: Grazie. Era to disotto scacciedre e scacciedre in avanti e ho fatto buon riposo e si va in avanti in una buona ciaccia. Grazie.
0: Biale domenica.
1: Madonna, ma ciao.
0: Addio.
2: La Preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: Il Challenger.
1: Al Spazi d'Art Matthias Spescher Tron vegn per giu in sguard a l'exposizion Spescher e Spescher Energy Fields. Venis Spescher interquera cun ovras de siu bab Matthias Spescher l'interaziun diantre el Spazi Vesaivel, del Maletg e del camp energetic che vegns gefius cotras. Esther Spicher meina tras l'exposizion a porge in investa al fons de las singulas ovras. Il sguard all'exposizione è oziantre mezz'dè, les 2:15 tocca les 3:15. Ad il museum local Lax veng festiva la vernissage del codice Historias de Paun, Brotgeschichten. Paun è de plece vivonda, è la cultura, istoria ed identità. La pubblicazione per Ramonge Tudest arvi una finestra al mon fascinant del Paun. L'ovra è l'illustrada Rechemain ad ella dat investes globales e regionales. Raquenta taun del nutrimain global, scoda l'istoria culturale dell'agricoltura e degli artigianati del pasternè e del fa Paun. La Fondazione Pro Lax e il Museum Lax inviden alla vernissage, c'è questa sera la giunta che l'assiette al Museum Local Lax.
0: Il Challenger.

0: RTR Impuls.
1: Oggi sono in Impuls da Jürg Gautschi col titolo «In Strema della Pace».
2: Ja, du menja so entre mias di. Ja, so in Berlina, so in del tip da di una donna che ha un prudente conoscere in un caffè. Ella dice che sa di bi da di le findiamo nel Mauerpark. Mont della Oderbergstrasse si, Wesel ja da lunch la fuola da jaut accompagnata da din barlot da tunze vusse, griuse, giebels. Kun entra al park se musse qualche comischoi da Goa Party, Street Food Festival, marcau da ploils, palk per musicistes, akrobats, altunzes, a da pertot boomboxes. Ja lasch me namai dals tunze tras al park, dals bulges, schi diverses de musica allungat, che se reparten schop in chesinzles in quella kurte strema verde a miez al marcau. Gruppes de dies, venje, trente persones, de totles viadichnes, familias, patchwork-familias, kun, a senza-pops, a daugs, a tattes, a damits, sin kotzes, gigeres, a sopjes de camping, discuren, beiben, maien, femen, daten juks, a balle, frisbee, fan risades, chillades, bichades, bergelades, a dormides. Je monde din ins la lautra, ad am provel de ruiel de nunder. In gruppa pare de venire della Corea, ni della Cina, gessi o dell'Asia, inscadinca a smoio au de letu desch, a grada sperza in insle che se vese essere della Turchia, a de cemona au del sound africana vis per vai in a flauta da pan. Tunz de tot le sparts del mon, a tots insemen sin quella pinche strema verde della pasch. Avonchun contons, era quel liuk part del Todesstreifen, che formava il confine d'entre Berlin-Ost e Berlin-West, in zone scomandata d'entre Mirs, Auls, a fil di Rom con Spines, a Tours, a Juldade con Buis cargada. In zone della Mort, Hostilitat a Disfidanza. Oz, in zone della Pasch. Sil meins, per quella domenica su entre Mesdi, chiau era lau.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Svizra vuol sostegnar discurs de pace tra l'Ucraina e la Russia. E plir chefs d'interpreses de l'intelligenza artificiale se fan quittats per la segirtat. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fiali Biengi. La Svizra veia gidar da puspe dar schlansch als discurs de pace tra la Russia e l'Ucraina. Quai agisce il consigliere federale Ignazio Cassis in un'intervista con il Sonntagsblick. In diplomat svizzer sei alla fin d'avust viaggia a Kiev e a Moscow. Da vart il risultat concret da quest viadis, na Cassis tradina gut. Il proxim spas sei num nada mein secrets. Plinavant a Cassis conferma che la Svizzera intermediescia in il conflict tra l'Israel e il Libanon. La daia per il disarmament della milizia radicale islamica Hezbollah. Puras e purs in Svizzera godoin pi pauc che pensa con lacc e muvel. Scol la Gazzetta della Domenica rapporta sai la paia per ura in la produzione da lacc ter 8 francs e 30 raps. Ter la traccia da vaccias mamma beter 4 francs e 30 raps. Per la coltivazione da plantas sai è la marcanta mai più alta, uscia, detia per esempio per la coltivazione da ravundieli 73 francs e 60 raps l'ura. Ragion per queste differenze sai a tenor in studi che las risces in taifer la tenia

0: Jeder der Movel seien speziell mein Autos. En Schwezia veng oze regi in nov Parlament. Ils ultims quater ons el Priminister Ulf Kristersson kun in a Koaliation Burgaisa sta altimund al Pajais. Oz veng decidi, schils Populists de la Dreccia vengen per l'emprima giada a far parte alla Koaliation. Ni schils Sozialdemokrats turnen puspe alla testa. Ter las ultimas recerces d'opinion an omadus chams politics survini circa medembler susteng de las votantes e das votants. Plir chefs d'interpreses dat IA volen franar il tempo del svilup dell'intelligenza artificiala. En in messa di personal avertesce il chef dat Anthropic, Dario Amodei, che ils carschauns puressien perder la controlla dell'intelligenza artificiala. El pretenda in a pausa da svilup coordinada per l'entira branja. Era il chef dat ex Elon Musk ed il chef dat OpenAI, Sam Altman, an consentì al messadi. Per via d'acquitazen connex con la segertat a OpenAI pinavant annunziada stuschar l'entrada in la bursa che era planisada quest on.
1: La meteo.
0: Il suo intermezzi e contro Saira potessi dar plia pli nivels, la notch potessi local main era dar in sic plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 grads a Quira e 12 grads nel Valrhein.
1: Vias e traffic.
0: La via tranter Malögia e Plaundalai è bloccata in omadues direzions per via di un accident. La via dal Pass Bernina è serrata in fin des 12.10, quai per via di un'occurrenza.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Il concert Sinjavish.
3: Presentat a florop.ch. Dolce salits florals con las pralines da maestrani.
4: Benvenuti a quell'ora tier RTR, no che vus comandais las fiastas, vus estes telefonas, salida a surtot, divise vossa musica preferida. Ti asti esser, forza in hit actual. Ne più genina canzun remoncia. Ne forza tutine più genin sempre vert. Vus weiss ein Schkedinkas la Schelte. In salite venius tremets de nus odavaun quel prelegiu gest ossa a si antresses vus domandai. Salidai venien Augustin e Christiane Candines. Cordial salits e bien engraziament per quella biala fiasta che va in astiau seve gude con vus avon in jamna. E in car salit va a Matthias, Ursin, Annika, Elena, Felicia, Zoe e Valentina de Surain, sco è a mia moma e de mes ferliuns. Diavigel in a biala domenge a vus tots. Al salits venien de Doris a Patrick Chantz Candines. Adels diavigen la canzun Ave Maria de Cantus Avis.

Cantus Avis cun Ave Maria, divisau de Doris a Patrick Chantz Candinas. Quai è il prim cedel, c'è se canta in mia scatla, vus weiss, to quel ci se participation vil concerts in divis, onel de vos aun la chance de gudenie bialas fluras. Ossa zei las lingias aviartas, sa e vus lais salida a divise vossa musica preferida, ne tox, c'è chi è, telefonaid me al studio 0800 20 20 30, 0800 20 20 30.

0: Ils jauers, las montagnas de ma patria, divisau de d'ora cavelti de Schluein, ella divisa semmain de tots a totes in a biala domenica. Anus mein mine war un cools Lied mein den diast til Daniel Alik bin di.
1: Ngi ela se da un prim a Johnny Tours quel che conosce mai da manaio da lunch a la scaricata da Braille è stata Tito quei anni fa di now a fax Tito con lo svacco tot e mi gli da Tito da che dio a da me mo sau si live a me mo sau scrivegno na tot Vai, der war jo plezé, quoi era TikTok, je, quoi fos tot.
0: Ju aviu la scargè de Braille en pau ebbe via livestream, scugat te as deig, te restau de la partida. Daniel Alik, c'è stau per te el plebi de quella scargè da?
1: Oh, mi rai stia, scoi vengen di odò, scoi aia mezzoi, scram, tutto, letti stau vi, che am faccio, je.
0: A quai usci proprio usci una fiesta, tutti c'è un buono luna, ad inzo, e stau bia laura, as proprio se viu gudai.
1: Letti ver,
0: Super. Vos vas divisau, Jodler Stern del Jodl Curly Kershena, tot l'ainus feig budien. Grazie pel telefon, salitzi d'on diast.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Adia.

0: Vostet leiser der Konzert Senge Wisch, qua questau. Dini Seel, Echlila Bambelela, de Partyheldene Sängerfreunde, die Wisch auch de Florinde Lyon. Ella o engrezzau fech fech pelle biale serre de Nathalie Zitjela ostjau passenta. Ir serre kun seis cars. Nus mein wieder warum kokuls, se litz, mein nosa tjela Claudia Barandun, Savonin.
1: Ah, bon di, ciao, tot si sembel. Er volesse vederle cenzum il ragazzo della via Gluck de Adriano Celentano. Prece dell'impression usem gers, postu de mie tet, sem scuce la patria somudeda. E non sto, può essere trist, ma non stesse essere meme trist. E do di una solo tunz per cattere in tutta patria dappertutto. Grazie. E se non devo essere a mamma c'è bella, vera me, c'è tai glera altro menso.
0: Mm-hmm. Super. Lure, tatlainus Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck, Claudia Barandun, grazie per il telefono, a vino va un invidè.
1: Con tutte le emozioni, con tutte le emozioni.
0: Con emozioni.
1: E a voi, il radro menso, mille grazie, voi fai che cosa super, super.
0: Fegge bugia. Donde vi ne vaun? Adia.
1: Allora, arrivare, ciao, ciao.

0: Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck, divisau da Claudia Barandun de Savognin, e lo slidau la mumma, la vera Melcher, ad un quitaut la canzun, bers sapien cu quai sentimaine esce la patria semida, i decidentan dina schlidenziuns dem fla in altra patria, ne dem fla zu nua la patria.
1: Trasla Findemna cun RTR.
0: Anus mainosa a San Nicla, tele urschlina etter. Biendi.
2: Bondi. Eve sind gratulare d'impertia a nuque Stefano passato anniversari e quai fos mia abbiadia Lara etter oraglion che nuque il set undergion. E allora le giungline via strada mirei i Vivian che hanno il sonno di 15 anni. E lì mia netta Heidi Loran anniversari e mia squinata Emi Meyer e Ursula Mauri e Simon Stalinger su Madulain a cumplir 35 anni e urs domenica a 8 anniversari uscite ed in bella roccia
0: tutti giorni giù leven nascer al settembre
2: sì e qua messo niente una del coro Valzot c'è Simon derer c'anteiver pro
0: non stetlein il dat su lei. Grazie fec pel telefon e de vos in biala domenja.
2: Grazie Radele.
0: Grazie. Adia.
2: Adia.

0: El cormas da valzot cun idat sulel, divijau da duarschlina etter de San Nicola, el o cepaula ca jun de gratuladet 8 persunas, ca on giune on natalizi el setiamber. E quai zedl, se chanta la scatla, toca nos azai ein 6. La fin de l'emissione Mirainus, chica survegne les flores, se vous laisse salida a divige musica 0800 20 20 30 è la numera. Ad ose mainus a ruaunti la Claudine Dermon. Bien-di.
1: Bien-di, Angela.
0: Chi salida è vous?
1: Io le scia salida a mio cavarum, il Remo, il Zafons, Leonie con Remo, Leandro con Angela, mia mamma la Paulina, mes frliunz, quinaia quinadas, mies duas madriccias, figliols e figliolas, parents ed inconoscents de longe maneivel, se vigela tutti in biala domenica, quals che insien l'urtegis, il squams, è in biala domenica, ad il scacciadurs è un ozzi in bigi, chi torna in bene a casa, fecciano in pausa, all'urso entro qui va in avon, pus pei, bien clicchi in avon. Tutti una bella domenica.
0: E non vedi voi se siete o se siete out?
1: Io sono in intervallo di quel mese. Sì, ci sono.
0: Che fai il più tempo voi se siete quel
1: mese? Oh, per parte mezzo spazio, allora la primavera con tutto tutta in floritione, quei flore si che ho balletta, allora di le vacche che in intorno che in saude, le montagnale, io ero in escargato, che ho una fecciola escargata, che in ispartigio giù.
0: A te bi?
1: Tu sei einfach gude, la natura, il ruaus, balletta.
0: Sai o gatto s'immagina. A vos vais divijau patria da östi dritten tatlainus feit budien. Claudine Dermont, grazie pel telefon. Vinavau una biala domenica.
1: Grazie, 1 milione de quera.
0: Grazie. Grazie.

0: Las novitats de RTR.
1: En il centum vat en 250 animals grappats din incendi. Ed in aut diplomat schwizeresta a Moskau e de Kiev. Ilja les dodis, mio nom, Erwin Gedov, beim Veni. Din incendi sin in bain puril a Palesieu en il centum vat en 250 vadels sterles e genitges grappades ier saira. Persunas n'en bec venides blessades, ma la stala e arse dal tot. Tenor comunicazion de la polizia cantonale dal Vazza e la gronda part dals animals grappada per via dal fieu, l'autra part ai anins stui durmentar per via de lur greves blessures. Per cechi a pigliar fieu na san in zanc bec. Minchon moren in Svizra entun 4.000 persunas dina sepsis, pia dina tisientada da sang. A ciascun dal Dì Mondial de Sepsis al program Swiss Sepsis faccia tent che in attisientata da sang possa tucciar mincina e mincin. Scins na scuviera bec il simptoms possa in a sepsis diventar in cas d'urgenza mortal. In ospital Svizzers vengen registrats mincion 20.000 cas e scodic entun 4.000 personas moren. Quest numero sei comparabile con i mortori da cancer dal sein, dalla beglia e da prostata in semen. La Svizzera voglia contribuirsi a parte per dar slancio al discorso da pace tra la Russia e l'Ucraina. Qua ha il ministro dell'exterior Ignacio Cassis dic in una intervista con il Sonntagsblick. La fin de vust era il diplomat schweizer Gabriel Lüchinger viaggia a Kiev e Moskau. Da vart ils resultats de quest viadi na Cassis tradina gut. Ils proxims pass seien secrets. En l'intervista al minister dell'exterior plin avant confirma che la Svizzera intermediescia in il conflict tranter l'Israel ed il Libanon. E già è persuenter che la Hezbollah dette giuras armas. Plirs chefs d'interpreses de DA volen frenar il tempo del svilup de l'intelligenza artificiale. Suenter il shock de tacces de hackers che intelligenza artificiale doae aver fatto a moda autonoma, pretende il chef de Anthropic, Dario Amodei, in a pausa de svilup coordinata per l'intera branja.

0: Per poche ures han era il chef de Dex Elon Musk ed il chef de OpenAI Sam Altman dit qu'il seien del medem avis. Per vide quittats in connex con la segittat a OpenAI plin avant annunciada stuschar l'entrada in la borsa che era planizzata quest'on. Nov record de turism in l'Italia. Durant ils meist zirkladur fenadure de wust a nos paiais vigin registra 276 milions per notazions, 16 milions de pli che l'on avant che era già sta in onda record. Tenor il minister de turism ha in consunt giasts dall'exterior contribuì a quest augment con un plus de 4,4%. Ter turistas e turists talians ha in ins registra un plus de 2,7%.
1: La meteo.
0: Il suntermezzdì cuvieren a dina de pli nivels, vels de nivels, il sulei. Per saire vengen nivels pli spes na dal nord, la noc singindes di plovi local main in zig. La temperatura maximala è oz tranter des 7-25 grads in il surses, des 9 grads in lenge di nauta e 24 grads in la region da Quira. L'indesdia bunura es il prima anche sur trac e c'è la blec in il decurs del dì se schlien ils nivels in zic e il soleil se bratta con nivels de cumulus.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tranter Quira e Rotenbrunnen scoera tranter Toseun e via Mala in direzione Sid. Sin la via Tranterquira e da Rosa es requintar con impediments e gronds retards per vedi una corsa da velo in adat na ginge viament.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
2: Actual informai cun RTR la domenica al microfon se vineva un l'Angela Hendry. Tocan el on 2012 era ella la speranza per sedrun alla region la Porta Alpina. Dantauno de la stazione sotterranea del tren cul ple spert a censur del mon sei venu nuet. Ossa duai dantaun turna nova veta al tumbin de 200 meters veta o del mon de la scienza. Scienziai e scienziades di antrauter del CERN on interesse de fallo per scrutazions de materia stira. Per quattro tunnel de 200 meters profunditat porgi condizion ideales pels experiments planisai. Era il president comunal de Tujec Martin Kevin vez ein quai projekt in a gronda chanza.
3: Keine grande Chance. Nun stehen wir sei schon aus Wesen der Possibilität, da da fahren wir Installation, da quai Atominterferometer, kun die Scienze, der Physik, tot nus fossen in a paar del CERN. Adesso tramen per nus per la Verschnaunke, per la Region, aber auch per il Kanton Grigion, fossen nus in Platz der Studi, kun in a tramen in a Plattform mondiale.
2: De play de quella nuova speranza per le località della Porta Alpina, udinus alla prossima mezz'ora.

0: tartaruga las notts cun tai e mai. I fos stau insiemi fenomenal, che fos usa in vigur la porta alpina, al siemi da dina fermata de tren 800 metri sot tiara, al tunnel de base del Gotthard, cins ves viu viaggiada sa drun a Turic, a quai a gnanc in ura. Al 2007 an stiu sot tra quai siemi, la porta alpina planizzata, obedes viugni realizzata. L'infrastruttura è stata d'un tocco toccanotz, a quella pudes il futuro venire duvrada per la perscrutazione di materia stira del CERN, l'Organizzazione Europea per la perscrutazione nucleare. Lara Cacegna.
1: L'entrada della porta alpina a Sedrun venne di una pipincia, pilonge che il bus entra il tunnel, in chilometro a grado al grip. Ce che vesteu da in una collegiazione spettacolare dentro Sedrun ed il tunnel da base Gotthard, aiossa in tunnel Schir con una teuna fraida alla fine. I da d'anton novs plans. L'infrastruttura è bumo ideale per una collegiazione moderna, ma ben è per se c'auter, per scutazions da fisica. Per vedo quai vien Sedrun pel moment evoluaus sco in liuc possaivel per la perscutazione de materia scira cun renom mondial. Dvos in esch e la teuna se zopo in a stanza pipincia. Bigel spenden vi de la spraiz, scala se deschs am plein in la combra. Ma la part centrala ai amiez la stanza, in a ruasna, in tunnel che va tutta gradiu, bunamain in chilometra la tiara. Quel aiossa il focus delle perscutazioni di materia scira planizzate dal CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscutazione Nucleare. Il progetto viene menaus da un indigen, Lucas Lombriser, professor di fisica alla Scuola Alta Specializzata del Grigion FHR.
2: Noi abbiamo bisogno di un interferometro atomare per misurare le onde di gravitazione. In un luogo che si vede bene, si può misurare le onde di gravitazione con altri strumenti che planizzare. E dem Mera, che noi vogliamo per la prima gara, inflare la materia stira direttamente in labo.
1: Per inflare la materia stira, vengono apparati a misurare, bagiaus in quel tunnel di 800 metri. In luogo ideale, dice il professor di fisica.
2: In fit speciale, il grande vantaggio è che il ciao del turbino è sesso già 100 metri sotto il colm. Questo vuol dire quelle vibrazioni seismologiche, sono bia pipinci che altri slogan di quel turbino normalmente vengono alla surfaccia. La causa è sono lungi dal colm, è orizzontale, vanno in chilometri di Sedrun.
1: E lungi dal colm, meina in ascensur 800 metri in giro. Il viaggio in giro va più di minuti. Le spraiz di betone del tunnel sgolano per svii. In altro grande vantaggio per quel progetto per scutazione di materia scira, che costa dentro 300 e 500 milioni di francs, è che l'infrastruttura è stata già. Oggi la censura va in una hala gronda, e è piccolo che la tauna zura. L'infrastruttura sauda alla via Fier Federale, ed ella vegi plegevi degli interessi del CERN, di Mauro Frigerio, dell'infrastruttura della via Fier Federale. El sottostriche d'Anton.
3: Ist noch zu früh für uns etwas zu sagen, weil eigentlich wir haben bis jetzt nur so Messungen gemacht, um zu schauen, ob dieses Schacht ein möglicher Standort wäre. Für uns ist sehr wichtig die Sicherheit, von der Reisende, von der Züge und von unseres Personal. Und das ist immer zentral bei den Messungen, aber auch bei der zukünftigen Installation.
1: E sia a ne tutte le persone che in ozzi da sgiù alla teuna stu prendere con una tasca con ossigeno ed un telefonin con un sistema di GPS. Si va a un plan dove la sedia venne messa in funzione il 2031. Ma si va lo proprio a un plan già alla fin finale vede più sfacturs di Lucas Lombriser.
2: Caschi mas bo o de problemi di sicurezza, per esempio, che la SBB si è scoperto un semplice buffaccio. Ni il devoce lo è un gewicht a quei in experimento 300 milioni di francs. Vuol dire che è un esperimento che noi facciamo per una persona in regione e per una persona in Svizzera, che è proprio un esperimento internazionale. L'uscita è di un'esperienza di semen per realizzare questo esperimento.
1: Per Sedrun, mira il CERN è in altri slogan, come per esempio a Ginevra e l'Engeltiara. Decidiu è più un nuot. Lucas Lombriser è un ottimista che Sedrun ha buone chances. Tenò el en las condiciones a la Porta Alpina ideales, ed el scuola via Fier Federale en motivai de realizar quel project che transformasse Drun zur Notch en un luogo importante per la persecutazione internazionale.
3: Va bene, puoi andare.
0: Pia, nuova vita per l'infrastruttura della Porta Alpina. C'è la realizzazione di quel progetto scientifico montato per tutti la regione o di noi 10 prossimo.

0: Vse se se lezondes Ramonče zje žoč vrtjavles dodiš. Sedrun se ves deventa zur noč in ljuk central de la sciencia. El CERN, l'Organizacijun Europea pa la perškrutacijun nukleara, enum nadmajn interesav zvidel infrastruktura de la Porta Alpina. Anstal de dina kolidizijun sperta de antre Sedrun del tunel de baza Gotthard, se ves quae tunel veni duvraus per ztjej autral futur, la perškrutacijun de materie štira. El president comunal de Tujec, Martin Caveny, o grondes species en quai connex, cun quai project pusaivel, Lara Caceny.
1: Il president comunal de Tujec, Martin Caveny, ein event de l'enchat staus incantaus de l'idea de transformar Sedrun en un lloc central per la perscutazione de materia scira.
2: Quai una grande chance. Nu stai in Vesai, schon us wessen la pusaivel da da fa quella installazione de quai atom interferometer cun les ciencias, della fisica, tutti noi fossimo in una parte del CERN. Adesso, per noi, per la Vesnaunca e per la regione, avrei per il canton Grigion, fossimo in piazza del studio, con una piattaforma mondiale.
1: Sedrun è un tono in del slogan che il CERN, l'Organizzazione Europea per la Perscutazione Nucleare, evoluisce per il momento. Sco piazza del studio vengono un 6 altri slogan dell'Europa e del mondo. La fine mira del CERN fu d'inflare materia scira con una parada masirà, ed il tunnel di 800 metri della Porta Alpina, che va giù alla Tiara, è tenogliato del faccio in luogo ideale. Per quel che l'entrata del tunnel è già in chilometro al grip, sai già possibile di fare quelle perscutazioni, ma con pins disturbis. Per quai che Sedrun diventa surnoc in luogo centrale per la perscutazione internazionale, vese il presidente comunale e un'altra chance per la regione.
2: Noi siamo qui circa, diciamo, 10 piazze di lavoro. D'antan, questa è una situazione che noi abbiamo due team di scienze che venivano a lavorare. Noi abbiamo possibile data di dimora, noi abbiamo possibile data naturalmente di vai entrare per qui. Noi abbiamo forza la possibile data fornire l'elettricità.
1: Tutti in sapien in sbocco compreglia le chance e il vantaggio di quel progetto scientifico con quels che la Porta Alpina aveva portato se le fosse venuta realizzata.
2: Qui è via turismo, qui è in piazza di lavoro, in quale sempre, scientisti. Adesso abbiamo in gruppi di lavoro che venivano qui adesso, ma non stiamo sempre in Vesai che qui fosse via in non dei boom, che tutto è, qui è piuttosto in piazza di lavoro. No che io non tiro non persone che vengono.
1: Avon che scientisti e scientiste lavorano in tiro non a Sedrun, vai a un momento. La via FIER federale, che possiede l'infrastruttura della Porta Alpina, sta in prima dagli Sverda, ed è il CERN che è eleggere Sedrun che sedia per quel progetto. Ossa, vese il presidente comunale di Tujec, ma le chance che il progetto portasse per Sedrun, e vuol per vedere qua essere preparati.
3: RTR. Informativ e divertente.

0: las gratulaziuns. Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: I etiams de festival quelles persunas tien nascidas el dededots el 13 de setiamber. Duas gratulaziuns vai survenu quelles prelegiu feit budien, a seanta ciuns vai nudiu els salits musicals, a sciais vus budien s'annunciatirme. Al microfon è l'Angela Hendry, cordial benvini. Monica von Lanten de Ramosch festeva schon seu 43. Anniversari. Per ella vanno sognu le sue dontes lingues. Ciara Monica, per te anniversari et divisai nus tutto il buon, blera senda e contentezza, e nus oz cun tai vive fein, gioda il di e at lascia semplemente ir bein, quai at divisen ils von Lantens de Ftan. Ed el salit musical per Monica von Lanten è una canzone de Mia Mia, Mia Montagna.

Mia Montagna. Tot lau per la jubilare Monica von Lanten de Remos, che cumplene schotz 43 ons. El 90-navel anniversari festivesce Elisabeth Betty Blumenthal Orionde de Morrison, che vive al de casa Vallumnezia a Vela, ella osservnu duas gratulazions. Cara Moma, oz posti festival insieme con tia famiglia, tiu 90-navel anniversari ed enscheiver tiu 92-avel on. Struj de cre, jesses ti. Possies ti aung gude bia bials ons. Cordiale gratulazione e mo ils meglers gevis spartai. Cara Moma, un grazie il fec per tutto il bien che ti has fatto, nus vain fec budientai. Elian, Carli, Gabriela e Patrizia cun familias. Alla seconda gratulazione vendel de casa Vallumnezia. Ils conhabitants e lex conhabitantes la meine casa ed il personal gevisen alla jubilare tot bien e gratulation cordial mein. Per fein plegei della jubilare Betty Blumenthal gevis la famiglia la canzun Happy Birthday del Nock Alm Quintet. Sel 90-navel anniversari.

0: El Noc Alm Quintet cun Happy Birthday, el slit musical per la jubilara Betty Blumenthal al de Casa Valunezia, ella festive shot siu nevontinavel anniversari. Vostat lais RTR las gratulaziuns la domenica als 13 de settembre. Naturalmein vain session gediau oz in a scadiola de RTR telefonau per ella o Corina Bott de Valciava.
1: La coppa va ora mi steins e quai pro Petra Fallet e ella complisce oz cun canti due ans e iau simplemente leste la gevuser ben melder. In postut naturalmein la buona sandà e ci te la va bene, ce la sei contenta e ce l'hai fortuna e hai semplicemente ben melder.
0: Dalla scadiola c'è Pia Petra Fallet de Mistair Salagra, ella sruvegn la scadiola a cajun de siu c'un conto d'usavel anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Laise vus gratulada d'ina persona cia è nascida als 13 de settembre, ne de imper cia festive shots di de nozes. Telefonai de me 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Simple Minds Alive and Kicking. Nus meinus schlerinje tele Annette cadonau allegra.
1: Allegra, manch. Eva sindre tu la mia figliola, Anna Cetrina Brunolz da Dardez. E già vi già tutto il buono, mi ne hanno affinché il telefono buonora. E l'essere messo in chiaro saluto con quella canzone di Peter Reber.
0: Peter Reber.
1: Tutto il buono, chiaro, sta bene.
0: Se vai a scelta fa o centic fiasta, se si sente si sava.
1: Ma non sai, sono sulla hütte, e feva una grillata con tutti gli abbiati e ossia.
0: C'è flot, qua è tu ne bene.
1: Per sbellare e... Hi, tutti
0: in ordine. Saluto a tutti. Peter Reber, con i vince dir per Anna Cetrina Brunolt, se si sente si savel. Grazie per il telefono. Vi va un bella domenica.
1: Sì, sì. Grazie
0: a Dio.

0: Peter Reber, ich wünsche dir, die Wiesaudle, Annette Cadenaude, Schlerinja, Ella Ogre, Tulaudle, Anna Cetrina, Brunold, Silzi Sontesisavel, Anniversari, Ella Fagliola, Niazza. Della donna Annetta. Nus mein wie ne vankules gratulations, mein Santa Maria Tirle Marlene Solinger. Buonasera.
1: Liebe Don Angela. Hi, Reingard, noi velesi ent gratular a zatai, se tu tai glas al Radio Nomam, se no sa, lesi gratular per tis 86 avel anniversari, et te gevus tot el buon er ne vant, e resta friscia era mon per ons che vai de palegna altri un paio de la vecchia non si più pa che la non es ner più scheni omma ma li sa di una mo casa e te la già visto del bun e detto quel che ha nostro anniversario che non sa non sa se ci precisma e siamo più se tot wenn sie ein Terte gratulare, ich wünsche auch total wohl.
0: Was weißt du, du mir, Reingard Neunhöfer, Orionde de la Tiar Tudeste, den Taun schon schiedig, dir nus, tele quasi schon indigena?
1: Sì, sì, quelle squisce blersons, cioè quelle indigena. Non conosce, ella sa romansch perfetta, ella è da qui, e tu che qui, io si l'ho tanti sei sons, e diciamo di una qui, ella è in una casa, e si nido, sa altera un po' più, un papi che non va più c'è a bain con ella, also più bain. È niente, velina, e si scuce se vieni, ma è la postare mo a casa, e col spitex, che va, hai.
0: A dos di vigens della tot bien, coole canzun, eine herde weißer schafe, di Grubertaler. Grazie per il telefono, vi ne va un biala domenica.
1: Stessa manch, grazie.
0: Adia.

Sa di WhatsApp 079 200 70 07 079 200 70 07.

Miley Cyrus con Wrecking Ball. De vos a chance che vos leise a un gratulà, sedi qua via telefon 0800 20 21 30, ne via messaggi 079 200 70 07.

0: Qi astga s'allegra dallas entradas del bogn Engiadina. Oz se quai. La Monica von Lanten de Remoscia festivesse siu 43avel anniversari cordiale gratulazion. A con quai es nus a fin, alla fin de l'emissione de Dots, als 13 de settembre 2026, al nom de la squadra RTR gratulesciu de totes jubilares e de totes jubilars de Dots. Spera ci vegi dau in l'antar schengec, se girin bien toc peta a bunas santupadas. Judic, adie pel moment. Nus se sudim puspe questa sera de las tschunsche vus weis gost. Io son l'Angela Hendri. Gie vist vus vina vaun in bide.
1: RTR, las gratulazions. Suente mes di ta RTR. Cun sempre welts. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Musica Berliner Stadini. Per stai. Per mai.
1: RTL.
0: Per vos.

0: Las novitats de RTF.
1: En il 101 watt en 250 animals crappats din incendi. Ed Anna Weinberg, campionessa mondiale en il marathon de mountain bike. Il las duas, meu nome, Erwin Kedouf, benveni. Din incendi sin in beim Puril a Palesieu en il 101 watt en 250 vadels, sterlas e gianicce scrappadas ier saira. Persunas nem bec venidas blessadas, ma la stala e arsa del tut. Tenor comunicazion dalla polizia cantonale d'Alvazza e la gronda part dals animals crappada per via dal fieu, l'autra part aian instui durmentar per via de lur grevas blessuras. Per ce chi ha piglia fieunas anins anc bec. Mincion moren in Svizra entun 4.000 persunas dina sepsis, pia inatisientada da sang. A ciajun dal Di Mundial de Sepsis al program Swiss Sepsis faccia tent chi na tisientada de sang possia tuciar mincina e mincin. Scins nascuvira becil simptoms possia in a sepsis davantar in cas d'urgenza mortal. In ospitals Svizzers vengen registrats mincion 20.000 cas e scodic entun 4.000 personas moren. Quest dumber sei comparabile con ils mortoris da cancer d'Alzheimer, della beglia e da prostata in semen. Plir chefs d'interpreses da DA volen franar il tempo dal svilup dell'intelligenza artificiale. Suentri il shock da tacces da hacker che intelligenza artificiale duai aver fac a moda autonoma, pretende il chef da Anthropic, Dario Amodei, in a pausa de svilup coordinata per l'entire branja. Ai fer paucas uras an era il chef da Dex, Elon Musk, ed il chef da OpenAI, Sam Altman, dic che il sen del medem avis. Per via de qui taz in connex con la segietat a OpenAI plin avant annuncia de stuschar l'entrada in la borsa che era planizzata quest'on. Anna Weinberg è campionessa mondiale il marathon da mountain bike. Suenter che la aveva già guadagna argenta avant in nonna cromontana a Weinberg triumfa quest'on a Fiera del Primero in l'Italia avant l'indigena Claudia Peretti e l'austriaca Mona Mitterwalner. Suenter 95 km e 4 mm differenza d'altezza all'atleta de 39 de Basilea gi in avantage de sciars 4 minuti sin Peretti. Dal Zomens Schweizers nen Nagins Veniz, so til Semprims Diersch.
2: La Meteo.
1: Il Zwinter mezzdi kuvir nadine de Plivels de Nivels il Zulei. Versaire vengen Nivels pli spesna dal Nord. La notte singlin de Sdi plovi lokal mein in Zig. La temperatura maximala è oz 37-25 gradi in il Zurses, 19 gradi in l'Ingia di Nota e 24 gradi in la regione d'Aquira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic in direzione nord, in agiada tranter Mesocco ed il pass dal San Bernardino, l'ora tranter Ziran ed il tunnel dal Krabteig, scoera tranter Rotenbrunnen e Rechenaula Pont.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Il suente mes di der RTR. Conscubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: Scita la radio, mai ne trasli storge da musica.
1: Se canzuns diventa un gran hit.
0: Ed è l'ora per la perpetua dat.
1: RTR, no che la musica è da già.

0: din desdir da persunas singulas u da mancanzas institucionalas en il departament militar. La tiers due venir sclerisce ban ils purgiders en venits tractats inegual, schils custs per la compra ed il managi en venits falsificats sapientivamein en favur dal F-35 esce ban il departament a fac indicazions falades davart la dependenza da furniturs. Din incendi sin in Bainpurilla, Palesieux en il Chantun Vatten 250 vadels, sterlas e genitschas crapadas ier saira. Persunas nem bec venides blessadas, ma la stalla e arsa dal tot. Tenor comunicazion della polizia cantonale dal Vat sae la gronda part dals animals crapada per vid al fieu. L'autra parte ae an instui durmentar per vid alur grevas blessuras. Per c'è chi ha pigliato fieu na san in zang pitch. Il presidente del World Athletics, il Brit Sebastian Coe, vuol mantenere le sanzioni contro atleti ed atleti della Russia ed il Belarus, malgrado che quels dos paesi han portato plant al Tribunal Internazionale de Sport, TAS. Allur dal Ultimate Championship a Budapest a co-accentuà che la tenuta dall'Unione Mondiale na saia bec samidada. Atletas ed atlets rus encerats da pi il novembre 2015. Bain è l'exclusion per vid in scandal da doping venida abolida il 2023, per vid la guerra contro l'Ucraina che comenzà il 2022 vale il scumont dentant ancadina. Anna Weinbär è campionessa mondiale del marathon da mountain bike. Senter che la aveva già guadagnato argento avanti nonna cromontana, a Weinbär triunfa quest'on a fiera di primero in Italia avanti l'indigena Claudia Perretti e l'austriaca Mona Mitterwalner. Suenter 95 km e 4 mm differenza d'altezza all'atleta da Trentinons, da Basilea, gi in avantaggio da stars 4 minuti in Peretti. Dals Omens Schwitzers nenne Gins Vignitz, so til sem prims 10.
1: La meteo.
0: Il suenter mezzdì cuviere nadine da pli vels da Nivels il Zulegl. Versaire vengen Nivels pli spes na dal nord. La notte si indesdì plovi localmente in sic. La temperatura massimale è oz 37-25 gradi nel Surses, 9 gradi in Lengia di Notta e 24 gradi nella regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 ai colonne in direzione nord, in agiada tra il Mesocco ed il Pass dal San Bernardino, l'ur tra il Cisran ed il tunnel dal Crabteig, tra il Rotenbrunnen e Rechenau la Punt e tra il Landquart e Sargans.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR. Kunstkuveridas, Hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Perchegi a pila fiuna san in Sankt Pech. L'Iran e l'Oman volen s'inscontrar da meun a Mascat per sottoscrivere in convegna davart novas rutas de bastiment in la via de Hormuz. Autres paiais dal golfen invidats, il Bahrain boicotescia dentant l'inscontr. Che la via venia dentant averta proxima main ne bec de speciar. Persuenter stuessen ils Stadis Uniz numnada main terminar lur blockada e lur actions militares. Tutine pudess l'inscontr regional avair una certa importanza ed accelerar una convegna tranter l'Iran ed ils Stadis Uniz. Il president del World Athletics, il Brit Sebastian Coe, vuol mantenir le sanzioni contro atletes ed atletes della Russia ed il Belarus, malgrado che quels dus paesi han portat planta al Tribunal Internazionale de Sport, TAS. All'urda l'Ultimate Championship a Budapest ha co-accentuà che la tenuta dell'Unione Mondiale na saia bec samidada. Atletes ed atletes russ encerats da pi il november 2015. Bain e l'exclusion per vid in scandal de doping venida abolida il 2023, per vid la guerra contra l'Ucraina ca comenzà il 2022, vala il scumont tentant anc adina.
1: La meteo.
0: La notte sind plovi localmein in Zick. Gindesdì a buon'ora esilen prima anche sur trac e c'hai la blech e nel decurs del dì se schlien ils nivels.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A3 di giai colonnas in direzione nord, tranter Ander ed il tunnel dal Krapteig, tranter Rotenbrunnen e Rechenaula Pont e tranter Zetras e Sargans. In tutte si quintar con buona main in ura da pli temp da viadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kunsch kuverides. Hits. E semper verz. Musica non-stop.

Vus al Puls della Musica. Dal Center Wert, Suril Hit, Finter la Scovrida, Uscivaria, Scolavitta.

0: Les novitats ter RTR.
1: Hat sei da Impediment de Traffic in Linie di Note per vidin accident e Kimi Antonelli a gudinja l'emprim Grand Prix della Formula 1 a Madrid. Ich lese schon, mein Name Erwin Kedouf, beim Veni. Per vidi in accident il traffic tranter Malöge e Seil stare strengiots per rund 3 uras. L'imprime la via stata serata dal tot, sontra la polizia regla il traffic mincia mai sin in vial. Dalla socie mese è un automobilista italiano da 63 anni collida frontal con un automobilista svizzera da 29 anni. Il team di salvamento è di notte a trasportare le due persone blessate nell'ospedale di Sameden. De più dettagli nella polizia Bec comunica. In PUC, in Commissione parlamentare d'inquisizione, doveva intercurrire l'affare davanti la compra dal jet di combattimento F-35, che pretende la PS. Sin du mondo dell'agentura de novitats Kisten SDA a ella conferma in rapporto dalla Sonntagszeitung. Trantra auter do ella PUC intercurrirsche beinis attracta din desdir de persone singulas u da mancanzas institucionales in il departament militar. La tiers do venir scleri, sche banils purgiders en venits tractats inegual, schils costs per la compra ed il managi en venits schwalzificats sapientiva meinem favor dal F-35 e sche banil departament

0: ed il Belarus, malgrà che quels dus pajais han portà plant al Tribunal Internacional de Sport, TAS. Allur dall'Ultimate Championship a Budapest ha coaccentuà che la tenuta dell'Unión Mundiale na saia bec samidada. Atletas ed atlets rus en serats da pi il novembre 2015. Bain è l'exclusion per vidi un scandal de doping venida abolida il 2023, per vidi la guerra contro l'Ucraina che ha cominza il 2022 vala il scumont tentant anc adina. Il pilot de Mercedes, l'italian Kimi Antonelli, ha guadagnato il primo Grand Prix della Spagna de Madrid avant Max Verstappen in Red Bull e Lando Norris in McLaren. En il classamento generale, Maina Antonelli osse con 81 punti avant ses colleghe de team George Russell. En la Superliga, il club de Balapé de Turic guadagna contravaduts con 2-1. Il gol della vittoria per l'FCZ Crudà Pir in la seconda minuta dal tempo supplementare. Ed in la seconda Liga regionale alla US Sloan Lyon giugà Ordaifer pari 2-2 contro Rütti. Il Sur Silvans ha incassato il gol dell'egualizzazione Pir in la terza minuta dal tempo supplementare. Sloan Lyon resta in piazza 9 della tabella. La schiunza italiana Sofia Goccia ha terminato il camp di allenamento di Ushuaia in l'Argentina anticipata main. Per vidin malesser bec definì vol la vittura dal classamento generale in il Super G della stagione passata tornare a casa due semnas plibaut che planisà e sa lasciar intercurir. Anc bec clair è ce che quei monta per ses commenzament della stagione.
1: La meteo.
0: La notte si indesdì plovi local ma in zig, indesdì a buon'ora e si l'imprima anche sur tracce c'è la blec e nel decurs del dì si schlien ils nivels.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonnes simplirs trajects in direzione nord, uscire tran Trander ed il tunnel de Krapteig, tran der Rotenbrunnen e Rechenaule Pont e tran der Quira e Sargans, in tutte si requintar con un turn in ure venc de pli temp da viadi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Mes radio, mia lingua.
3: Navonta chun disen elas stades ad alp eir e staul grande che las vacas en tornadas al vic. Scargeda a brail alla surselva. Chun alp sen venida scargedas radon sis chun vacas en tornadas pia finiu vacanzas pa las vacas. RTR staud la partida do faci in livestream al publicum al liuco schau plajai.
4: Ho fatto bene naturalmente qui a Noronada, con quel ciupialzo e tutto, e faccio una grande lavoro di spurs naturalmente. Io credo che tutti gaudi anche io, adesso in bellezza di naturalmente. È proprio geniale.
3: O Marcelina che Thomas tradiu. De ple impressions de la scargeda che RTR accompagnau Gesco Proxim, tras la sera accompagnavus l'Angela Hendry. Fa plajai.

0: Con my life. Oggi sta il devos de della catch out al grigion, sul mainz al devos de della prima part. I dat os pia in a pausa. La preda vains den taun pri un conter. Adot zelle venida annunzieda la charva de cruna. Faci l'annunzia o sine che doc de Savognin. Elo annunziau su fra Rinaldo, cio 27 ons, a vod pi 9 ons a caccia.
1: Che io di nuovo a Valone e anche in Allegri Storge la sera avanti alla sua comarazza è stata con la ciaccia e ho ambito i cucchi, cioè i spivel e i post e lo hanno la domanda 27 settembre penso di agosto l'ho già in the house perché i cucchi, perché i spivel ed io sto a essere uscita perché se la sua vita è tarca al cerf.
0: Gli prim taur de cruna per Rinaldo Cadoc, in animal de 158 kilos, cio lustiu vni transportaus cul helicopter. Quasi l'antira famiglia vo a caccia, bab, moma, dus fras alla sina, els erin tots a post, curaci Rinaldo o fac de savai de siu cleć, a naturalmein aludau in a decia fiasta sel success. Questa sera, dati Nadine Salitz de Caccia, als Biers Cacciadurs e Cacciaduras, vengono ad essere accesa, da manza di Puspelu de funziona al Minchede, als Proxims Salitz de Caccia en Lu, als 25 settembre, cura c'è la seconda parte della Caccia Alta Grigiuna, Anciaiva.
2: Per vous, al puls della Chiaccia.

dimentica. Quai fossi stau cu l'actualità de la sera, sco proximo divus la risumazione del di de Dursin Cadix. A Sianter specia vita e creta che se facianta cu la caccia all'etica al mon digital. Las medias digitales fon un ad membie ple sempel de musa al plejaide d'ina caccia gartageda. Anzi, con Facebook e compagnia, poin survenir l'impression che tutto il mondo miri sur la spatola de cacciadurs e cacciaduras cura che al sieten token, token bedia, ne token forza in cevai. L'Unione Cantonale de Caccia a Patenta ha pubblicato recomendazioni co fa fotografie che rispecten la dignità dell'animal. Judic, adia, gevisht vus in abiala serra, io son l'Angela Hendry. Fidai bien!

0: Il di der RTL.
1: Ots conur sin cadis. In apuc, in a commissione di inquisizione parlamentare, doe intercurì l'affaire della compra dels jets da combat F-35, quei pretende la Partita Socialdemocratica tenor la Sonntagszeitung. Dentro autor doe il più fermo strumento del Parlament examina, si è stato in disgi da singulas persones, ni si da munconzas institucionales del Departement Militar. Tentone, examinasce tutti i purgiders e gli trattai egualmente, scil squarts e gli falsificai sapientivamente in favore del F-31 e scil departamento a faccia valide indicazioni da parte dei fornitori. Per installare in apuc, sto la PS a un persuadere il Parlamento. Quest'iamma era nuovo inconoscente chi ha budato in prezifix pils 36 jets postai al Stati Uniti, autor che pretendeva. En in incendi sin in ben purila Palesieu el Canton Vaud, en duocent un conta vadials stiarles e genitches carpadas onda sera. Persunas en bugni da Zadon, il nuil ed en tomber jaus dil tot. Tenno la polizia cantonale del Vaud e la gronda parte ils animals carpada el fiuc, c'è la parte egnid addormentada per vede las blessuras. Per c'è che il nuil apilau fiuc e i bu un conoscente vigne un investigau. In Svizzera dati mincion 20.000 casi da sepsis e da quels miram mincion 4.000 persone di natusegazione del seun. Questo è gittons scolz mortoris da cancer del sein, della biglia e della prostata in semen. Con cagiunti il di mondiale contro la sepsis al programma Swiss Sepsis faccia attent chi na sepsis avesto ca mincina e mincin a chi il simptom san senza mesiras medicinales diventa mortals. La basilesa Anna Weinbeer è il campionessa mondiale e il maraton con mountain bike. So entri gli argien, a voninon, a Weinbeer triunfau uon a Fiera di Primero, bunamen 4 minuti avon l'indigena Claudia Peretti e l'austriaca Mona Mitterwalner. Quei su enter 91 km e 4 mm d'altezia. Til zoomen se ne gigne usei fer il stop 10. Schlunci il tema sparoz domenica sera, jauge vigileun in abiala serata.
0: RTR Vita e Creta.
2: La prima fna della ciaccia è sparire fin, o se segue in posa ed a partire da domenica ci vain, vai a moneiada in avant. Perduta della ciaccia grigiuna non dan be trofei, glaceras, plainas, ma diverse fotografie sulla rete. Quelles danno da discutare ad una d'erce, c'è mossar della bescia sietata da

0: RTR Vita et Crête.
1: Ci arriva in settembre il tem da ciaccia, rivere il tem delle fotografie superbias col butin e le medie digitali. Qua ci fa plagiare al ciacciadar o alla ciacciadra, procura d'una d'erce per discussions moraliches e c'è scocciens. L'Union Grigiuna de Ciacciadras de Patenta ha savurat la polvera e ha per quai publicat tips co far fotografies con de main ego e de più valurs de ciacciadras. La base, na mettere la trofea o il ciacciadra il center, ma respettar la dignità della bestia sietada e rinunziare a portrets de sensazions o ad inscenazions. Domandas e discussions c'er Florin Fili de Dardez cugnoscia. Sco president de l'Union Ciaccia Svizzera o Jagd Schweiz, il ciacciadra il più od della Svizzera. E les biuste tornada la ciaccia, c'è nova in telefonai, per quai am deva de bonda scoprim, ce l'hai erfat fotografias.
2: Sì, è una fatta in per fotografias della contrada.
1: In giun butin?
2: Non ha niente finosa, ma in giuna fortuna. Da far butin, no, displegiava il mancio.
1: Vessel fatto c'è una fotografia da butin?
2: Ma è fece d'una fotografia

0: per malgor darvid mi delevi in mind. Quai tocca un po' in lepro.
1: Tu ne fici precaute, ma le fotografie possono svegliare ter emozioni e dimensioni.
0: Quai sozzi di uscenne, veramente di più bozzi, avevi una fotografia e quella resteva su un palpere. E cercate di fare qua veramente ad una e in tal ci hanno altri per ricordarvi delle avvenimenti ci distat perché c'è quasi altro emozionale e quasi ad una nuova anche storia dell'umancia e quindi mai si decciaccia su gli fatti portretti fin già durante il tempo di Crappa nel school si dir più tardi. E l'ultimo è che si fa fotografie, oggi si fa fotografie digitali e si mette quelle sulla rete, qua da loro discussioni.
1: Più volte sarà stata uscita che tutta la società sarà stata compilata e la ciaccia oggi però è differente.
0: Più volte era forse la società strutturata era altra, o se vai una grande parte della società, della nostra società, è sfida urbana e non ha in genere relazione sia con le ciacce, ma nemmeno con l'agricoltura o col forestale. E loro vanno in una parte della società sul paese, questa anche quel contatto. E le ciacce svesse sono forse per una pruna. Persone della città o di una società urbana, una possibilità per uscire da questa vita e tornare a lavoro per altre fasce fondamentali, altre raggi della vita, veramente, se puoi dire uscendo.
1: Però le raggi della vita tocca in connesso con la ciaccia, la morte, la vista sulla morte. Della società ha mutato e quali sono le conseguenze per la percezione della ciaccia?
0: Sia la vita urbana schiaccia la morte della città, o al funerale non si va più, al sunteri sono da città, di qua sulla vita del comune, di qua a Moatri, di per parte, ma di una scena, in comune più piccoli, si va avanti quattro tempo, di mince ciasate, e vincino di un funerale, per a sconfondere con quale un bel dì tocca la morte era sai svez e quasi in una specie di cacciatori la grande parte dei cacciatori e le cacciatori sono ben conscienti che ci deve capitare e per tenere in un certo senso in vita questa bestia ci deve morte si fa un'algordanza, si fa una fotografia, si tiene su una trofea e conosciuti ci tiene su di mince levri, ci impari per tenere di mente le venimenti, qua tocca la prova.
1: Co an müda las medias digitales quist ir intorn cul mument de butin?
0: Ma le medie digitali, più volte in fotografie, si museva con c'è guarda qui, allora si aveva quasi il controllo, oggi viene completamente fuori dal controllo e da allora discussioni sulle medie sociali, non hanno più un connesso veramente con quale ci ha da fare, perché c'è mince una su lette, in un luogo con se telefonino, se computer, e non si conosce a cielo, e mince un po' comportarsi con cielo, abbonare la morale per sé e non può comprovarsi le vite concrete riuscendo su nulla e quasi un po' deplazare in generale.
1: In sé sa però quai minciun oz in die ed usce pod essere mince ciacciadra o mince ciacciadra sa vair su ce lo e las lasciant in questa situazione.
0: E pensi una pruna sangue là. In Svezia ci dà un sviluppo negli ultimi anni. Se si cerca di svezzare, si dà una grande fatica di coltivare l'orimice. E qua capite, fin già tante perce, c'è un fa fotografias deplaçadas și ce otters reagis în lor nu le ant les medii sociale, ma lui giusto personal e ti dici în cui de la lor sper la sciarpă cu ce tu fa. Quando fast mai pu de quella qua da e fich ferm als ciadas na l'impression a sum fich conscience de quoi ci fan e de de lor image come ne discuta in pa in public.
1: E mi stel pais che quel tema a impostuite la manzona, impostuite per la percezione pubblica della ciaccia, per l'image della ciaccia, non fu quai altro ci fu da integrare la scolazione dels ciacciaders, le competenze digitali?
0: Le competenze digitali fu da scolare non le ben connex con la ciaccia ed in connex con la vita da mince di e di San Clair c'è quai tocca erin a venire in una scolazione da ciaccia. Però la grande parte dei ciacciati ha finito in quella scuola e se sto vero c'è questa sia inconscienza che ci fanno.
1: Cosa è stato?
0: Ma è di sensibilizzarsi in tutto il numero dei ciacciati e è di essere importante non è bene se ciacciati hanno l'impressione che si stanno sopra, quasi fosse. Perché ci non fanno nulla, ci non fanno morale che mangi in ordine e non contraffanno nessuna legge. E di sforzare di sensibilizzare il resto della popolazione sull'andamento della vita. Un collega di mai aveva descritto quella scena, aveva il paradosso del svadese. La gente va a spasso, vede su un alp per svadese, oggi è besinz ci sono, dove vanno nel prossimo ristorante e mangiano una cotletta di vadese, per qua ci capite tanto il vadese sul pasto, finché le entro il ristorante, qua il slancio di vento e qua è un passo alla società che sta sforzando non è più consciente.
1: Queste discussioni non vengono fatte ben grigione, ma erano sul confine cantonale per fin nazionale ora. Da qua è discorrente, in pochi momenti, con Florin Fili, presidente dell'Unione Ciaccia Svizzera.

Parli in art, un buncia ciader na saira, un pudet per svader. C'è il melder mezz per nu falar, sai a fumar un bun cigar. Sa giuna fuma dinat piglia, sul cuol bla febra c'è cedriglia, il pulze è sfranchi, il man è squiet, prova civet sarà l'effet. Quei mieta cor ed

Ein Lönch nu fettla, Saramon, ein cool Zigarre, ein Tilla Cionna. Und in avant wird's in un pin, un bel schuilat ci fa l'omin. Io con la flinta, schwel chargiada, prumpf, fa qua una fragiada. Da voi et vio al cerciar, mo impossibile dal chatar. Resta bestut da la faccenda, un toc bün su fet la marenda. Pensonda d'un al qual fala, e dal squillat ci desmi.

ma scoccia ostun, si sent in quella, un splat du man su ma giu bella. Sun quai am wolf da cella vart, si ci es qua con parli in art. E quell'am dis font una cera, boz rienta, boz vera. Sas, mes ami, hoz nai avis, pler pes, scol guis, a metz Paris. Pararararirida, pararita, pa, pa, pa. Non da qua su, tras la bosciaglia, e a una date un clap fumaglia. Ad una aint in listes le, scoscia la ceppa ves ci fe, sin quai. Yond via plu da spera, scivezza mezz quella fumera, un bel squilat, vos pu mestiar, il qua.

0: No discuori notz della ciaccia, delle fotografie, delle valurs, delle ciacciadres e le ciacciadres, in una società contemporanea, ci non è di una be favorevole alla ciaccia. In pustui ter, zurils confins grigionzora, sa Florin Fili, sco president de Jagd Schweiz, ciaccia svizzera.
1: Is es de pertoc conscient, ci svel mantener la ciaccia, ma ci ci des el più grand aspet es ce... Idee di mantenere spazi di vivere per le bestie, idee di mantenere le bestie svesse. E quali sono le domande che preoccupano su un altro livello la politica da ciaccia?
0: Ma la politica da ciaccia sta allora forse x uniata avanti il popolo, avanti la popolazione, in decisioni all'urna e allora. E la domanda del limite della ciaccia, della percezione della ciaccia centrale.
1: Ma là non vai a beppri delle fotografie. Desde mosar tutti gli aspetti positivi di ciacciare, fanno per la società. Sotto il motto per tu dare due gute sono tre di darüber. Si guarda quanti gli ciacciare si ingaggiano, non li benci in un grigion per mantenere in spazi di vivere per le bestie, per esempio le persone di protezione delle bestie. In altri aspetti ci vengono regolati effettivamente sul vagino di un fesso, qua c'è un beneficio per la crescita del gatto e tutto quello. Queste sono tutte robe che le ciacciate fanno nel tempo libero, per parte paiano erano altri per fare quella. E qua viene buono la società e qua si tematizza di più. Quais veramente l'aspetto importante ci desta di inseminare in avvenire.
0: Però per blera gli ot es il contact con la ciaccia, pur trezza anti la reiz, un aspetto che è forse no, o che è differenziato.
1: Quais giuroscenes, l'aise semplicemente di evitare quest pur trezza, ci non mosa nessun rispetto in verso la bestia morta. Quella merita er un rispetto, non gli ben cervi, in meritesse un piercio in una baceria un certo rispetto perché tutti sono morti.
0: No, discorrendo differenti domande filosofiche, etiche, cosa ha sviluppato l'etica della ciaccia?
1: Io due per prelezioni di filosofia e per cui mi dite di un impegno al plet etica da quel viene fatto male a bus. L'etica è una disciplina filosofica che si occupa veramente con qua c'è buono e c'è nocci, ma è la nuova valutazione. E va veramente per la morale della ciaccia e la morale si differenzia più ferma se cresce su in un ambiente di città o in un ambiente di paese, per esempio. La morale del ciacciato si è sviluppata ad un in avanti e quella si prova a diminuire il patire della bestia su un minimum e le pretese del ciacciato vengono ad una più grande, quella persona sta essere capabile di trarre bene, di avere il controllo, quella e guarda che tutte queste specie vengono ad una meglio, quasi una specie che la ciaccia si sviluppa negli ultimi anni, è più ferma.
0: Ora fuss di meno la domanda quanti in avanti riuscisce da schiaffire una base morale in la società per un'attività uscì arcaica sco quella della ciaccia e sco insomma possibile?
1: È pension. In Svezia era un paese in una pruna leut al 30 giusto da persone o da milioni urbani ci cercano un equilibrio arcaico e sono persuasi che l'avvenire della ciaccia, giusto l'avvenire della ciaccia, è urbano e femminile. Also questi due aspetti domineranno ad una di più la cultura della ciaccia.
0: Allora vengono stretti gli sposti.
1: E non mi dice che vengono di più ciacciati, è quello che crea, ma... al modo di pensare, al modo di vivere. In Svezia non è più, giusto in Germania o scene, cioè, gli uomini della città si interessano fermo per quella. È quasi un contromovimento, veramente contro il paese, contro la vita della città. Ci non sa più il processo di vita sotto controllo. Il latte viene comprato del supermarkt, le charne venivano accumulate, ma le altre venivano ad una di più a vedere in giorno se le loro mangiative svegliano, per cui da ieri di più c'è niente di erze e coltivano, e si deve trovare salati. Ma qua venivano ad una di più e quella spesa venivano ad una più importante.
0: Florin Fili, president de Jagd Schweiz, Tschatscha Svizzera, educea il più ort Tschatschader Svizzer. Se vuole venire a savare de più, date un clic sul nostro articolo in la right, con una fotografia da Tschatscha de Florin Fili, una che ci tocca, ma er con informazioni scientifiche da var la percezione della Tschatscha pro la juventuna de dots. So, ed ossa erce la discuora piuttosto da sesagen corp, ma la chantadura Sarah Case ha un buon tip. Simplemente il portrait scuola guardanzas e l'alcen c'è Picture of You.

0: Vita e Creta. Las novitats or del mund de las religions.
1: Las novitats il mund religius grijun dominescha quistevna una comunicazione della diocese de Quaira. Quella a ne pemissa d'acta l'inquisizion canonica contro un spiritual ci dere nu accusada sforz sexual e prova da violazione. Quaia comunicia la diocese in giovice passana. Con quai es il cas del spiritual della clostra Müstair er sarà ordvista della Baselgia. Ils imbütamains van in avon fin a l'on 2012, quella iada des il spiritual aver provat a violar la victima presumada, un om de 28 ans. Il 2023, allora la victima presumada, rendu de l'istorgia pubblica e fatta chiusa pro la giustizia e pro la vascia. In mai de quist'on alla procura pubblica del Grischun mis ad acta il cas. Questa decisione ha intant forza legale, tenor la procura sien differenzi in butamains stats suronats e proters nu sien stats accompliz ils fats chastiabels. La chiusa de violazione non sei confermata. Intant ha decis ossa erlo vascia da mettere il cas ad acta. Ils mosamains sien schars e tenor dret canonic suronats. Just in connex con la suronazione potesse il Vatican dar su un domanda da più tempo per trattare il cas, lo vaiz da quaira, Joseph Maria Bonme, dovezza però ningiun ragion da pretender quai. E las masuras da precauzione contra il spiritual venien abolidas, scrive la diocesa. El fece su una posa e coordinesse l'ura sese venir con lo vaiz. E non in amo produs ulteriores novitats. La città de Lyon sto occupare moineiada col tema dell'antenna da 5G sul clocer della Baselgia Cattolica, quai ha decisi il Tribunal Cantonal. Lyon ha ed esclerir, tantrotter, co proteger il succes mezz murs ci viven il clocer. Il Cantun Berna dascen exprimer las Baselgias in avant lur opinion politica. Er per ellas valiesse la libertà d'opinion, ha decis il Parlament Cantonal Bernais. Questa stais Stefan Bösiger ci lavora la consigliazione da Plaivs il Cantun Berna stat inviadi in Montonia e là, sulla terrassa da d'una cemona, all'observa ad un architect vide la lavur.
2: Or da differentes perspectives dilla all'observa. Da la strusch per ver ils details e or da differenz punts de vista con distanze per avare una vista più generale. E la observa si ovre in connex con l'architettura già existente, già auters architects dillan lascia in avò e con parts cel veiva fin già realisà più bot.
1: Una scena ci pare da unir differentes perspectives, una ci vale la paina da ti laver più precis. E precis quai fa Stefan Bösiger in ses plezum via in pac moment.

0: Vita e Creta. Il plet s'invia.
1: Un moment pacific sunt Chamona ha dat occasion a Stefan Bösiger, ci lavora la consigliazione da Plaifs il Cantun Berna, dad observar un architect. Quel d'era occupà con una grunda o co c'è noi in giardinais giain una pensla e da intima a Stefan Bösiger als in Pisamainz per ses plets in via da dots.
2: Un incontro su una natura in montagna ma compone da spe questa sta e da svaliare in mese intern la domanda co c'è noi ein intorn con nostra lavur del mincedì. Da voi natura lunga e sen rivaz in Chamona e dan sva indrizza zainti in le pacific su in terrassa. Plan planetis rivata la liot, e nive discus e ris. A mai affascina in quel moment una scena ci capiteva un po' più da lavart. Sper l'entrata della Chamona, nova mainz renovada, deren lavoranz vida las lavurs preparativs per una pensla. Con assas a construir l'architect con seis collaborants a una armadura, davo portevan sadellas con beton per implir la forma, e l'architect sves esis in la puntinada per finir las lavurs. Curcias lavorants deren fin già invia diversa val, niva pulia fin, e l'architect a meditasi ovre da quel di. Or da differentes perspectivas dilla all'observa. Da la struge per ver ils details e or da differenz punts de vista con distanza per avare una vista più generale. E la observasi ovre in connex con l'architettura già existente, già autors architects di l'han lascia in avò, e con parts che l'aveva fin già realizza più bot. In la vista dall'architect ampareva das manifestar una contentezza profonda Cim tira adimaint il raquint biblic della creazione del mond. In gioce mince di finisce con la constatazione «Mera, ide bun». Più tard, curcia l'architect con sia lioz ander ceu mis inviadi, dera fin già passada l'ura del tramunt. Questa scena para ad unir trais perspectives. La perspectiva ci focusesce sin l'ovre del di, e ci svalia la riconoscenza da quai ci des stat possibile. La perspectiva ci driva il sguard e ci mette l'ovre in un connex più grand e tilleta pursi importanza. E la perspectiva ci drizza il sguard in avò, sin quai ci des accompli, per poter finir io e per poter ir in avant. Questa scena è in contrasto con la realtà da Blair agli auto dots in di. In gioce a Blair sono sforzati da sconfondere con details e perden la vista generale. In gioce la lavur del mince di perde sia valur in tutta la canera del nostro mondo. In gioce il spuls da lavur vanno ad una più svelte e ci pare da non più essere il tempo per star salda, per stimare quai ci des e per poter dire id es bun. Forza c'è non sta in mince tant ir sun Chamona per ciuffer ter ceo in altra perspectiva. E eum già vuges ci reuscis ad integrar questa perspectiva er in nos mince di. E crai c'è quai fes bain a minciun e ci fes bain a tot nos mond.
1: Stefan Bösiger es es plets in via. Un che vo chataiva cho va ve cust il quotidiana dal venerdì e su nostra pagina il right.

0: Levna Civainas raduna la scena musicale svizzera Losanna per surdare il premi da musica svizzer. Tantre ils onorats eser l'ensemble eux ci survainun da quest premis. Fundaturs e despö 24 ans della partida, ils fradliuns Riccarda e David Sonton Caflisch. Una lunga carriera, un inaspettata per certa d'uns, quinta David Sonton Caflisch ci salgorda al comandamento da due.
1: Ich bin l'ultim Mercau de Quira, ich fetsche so de Musikur, l'Ensemble Ö, mipper, Musiker Contemporane. Lu, Fritz Kilchenmann, ki was schon mord, responsabel per la Kultur, l'im Mercau de Quira, da ich tratschke. Super, ka ti asa schi Courage, aber ich donne qui Ensemble maximal in an, qui a il Grisugne, Quira, qui bigger grande Chance.
0: L'Ensemble Ö suna Musiker Contemporane. E quai dice Riccarda Caflisch da loro musica?
2: Io mi dice che è effettivamente un concetto, tra virgolette, di freaks. Allora, qua è buono che ti metti in cento in ti è in questo virman di quai di studiare che non sa mai, oddio.
0: E musica, cittuna speciale, viene scritta da maniera speciale, quinta David Sonton Caflisch.
1: La grande differenza der Free Jazz ich tut mincha Pingtung wegen einer Tau in general. In einer Musiker kann uns so nennen. Also, aber paar dem Wenden als Komponist sei Sängs, also quasi, wenn mincha Tag hatte in einer Explikation des Sängs wegen der Uwei in quelle Partitur, ist es dann so aus einer Menge, kommt mincha Tag ein Brenner in auf Lungage.
0: Dapü dels fradliuns, lur musica ed er da d'un büschmein da saida il arts musical actual e qua justa scoprossum. I va vers la fin da questa vite creta e tenor Stefan Bösiger podaina dir ossa, guarda, id es bun. Esser contentes o contents, per qua ci desta possibil, e finir io, per poter ieri in avanti. In una speranza bella e pacifica domenica da settembre. Grazie per essere stati e stati della partita. Alla prossima, a buon anzudir, as dice Isabel Jäger, ci destata al microfono.
3: Vita e Creta.

0: Il D der RTL.
1: Ots conur sin cadis. In a PUC, in a commissione di acquisizione parlamentare, doveva intercurire l'affare della compra dei jets da combat F-35, quale pretende la Partita Socialdemocratica tenor la Sonntagszeitung. Dentro l'autore doveva il più fermo strumento del Parlamento examinare se le stau in disgi da singole persone né se da mancanze istituzionali del Departamento Militare. Tentone, examinasce tutti i purgidri se gli trattai ugualmente, scil squarts e gli sfalsificai sapientivamente in favore del F-35 e scil departamento faccia valide indicazioni da parte dei fornitori. Per installare una PUC, sto la PS un persuadere il Parlamento. Quest'anno era un conoscente che ha buttato in precifix per il 36 jets postai al Stati Uniti, autor che pretendeva. En in incendi sin in ben puri la Palesieu e il Canton Vat, e in duocen c'un conta vadials stiarles e gianice scarpadas onda sera. Persunas en bugni da Zadon, il Nuil ed en tomber jaus del tot. Tenno la polizia cantonale del Vat e la gronda parte ils animal scarpada el fiuc, c'è la parte egnida addormentata per vede las blessuras. Perciò che il Nuil apilau fiuc e i bu un conoscente vigne un investigau. In Svizzera dati mincion 20.000 casi da sepsis e da quels miram mincion 4.000 persone di natu segazion del seun. Quei segi tons scuols mortoris da cancer del sein, della biglia e della prostata en semen. Con cagiunti il Di Mondiale contro la sepsis al programma Swiss Sepsis faccia attent chi na sepsis avestu ca mincina e mincin a chi il simptoms san senza mesiras medicinales diventa mortals. La basilesa Anna Weinbeer è il campionessa mondiale e il maraton con mountain bike. Suente gli argien, a voninon, a Weinbeer triunfau uon a Fiera di Primero, bunamen 4 minutes avon l'indigena Claudia Peretti e l'austriaca Mona Mitterwalner, quei suenter 91 km e 4 mm d'altezia. Til zoomen se ne gignius e fer il stop 10. Schlunci il stema sparoz domenica sera, jaugevis leun in abiala serata.
0: La Saira der RTL.
2: Conscovrides.

listen. And I know you think I'm happy all the time,

Musica per Rina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simple Mind.

musica per Rine Schadin. Per Tai. Per Mai.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa senza fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen vain stranglat.